0: Music Box. Tap Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
1: Facebook, Instagram e Twitter.
2: Il tempo si sarebbe preso tutto, anche se noi eravamo lì. La tua mansarda e i dischi sul letto, a parlarci nel buio. Dicevi ogni cosa resta, se te la ricordi tu.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: le 3 e un minuto.
1: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre, se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante favole, racconti che sappiamo già tutti, ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela è mezzo ai falsi frutti, è una finzione. Ora pianeta Terra chiama destinazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova

0: se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice. Codice.

radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: sono le 4 e un minuto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: crazy world, but I'm an original Italian.
1: Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
2: Facebook, Instagram e Twitter.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita. Yeah.

0: Sono le 5 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Vittoria ha gli occhi blu e viene al mondo in giù. La sento piangere se non l'ho vista ancora. Riflette alla finestra una tendina rotta. Poi c'è il naso all'insù, che non è proprio il mio. Capisse le volte in cui scrivo per andarmene a inventare sì un mondo diverso, che poi sapessi indietro quando

0: ミュージックボックス。
1: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

puoi sopra i marciapiedi, cadono dai grattacieli, i suicidi tutti in fila alla banca la mattina, per poter lasciare qualcosa ai figli e non fargli vivere la stessa vita. Sì, la stessa vita. Sangue sopra i marciapiedi, sono sopra i grattacieli, i suicidi tutti in fila, pronti per farla finita. Cosa ti ha portato a fare una scelta così poco rispettabile?

questo sabato sto in sto palazzo, a parlare con loro, guardare che si ammazzano. Nel mio film si ripete, fino a qui tutto bene, per ogni piano, ad ogni piano, perché è così che gli conviene. Cosa vuoi?

0: Manuela.
1: Top Italia Radio.
2: Anch'io, baby.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: chi la guarda no.
1: Top Italia Radio.
2: Sono le 6 in punto.
3: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano verso il fine settimana. Ariete, grazie alla vostra capacità di pianificare il lavoro in anticipo, riuscirete a gestire gli impegni con efficienza e senza stress. In ambito amoroso, possibilità di incontri molto piacevoli. Toro, se siete ancora in fase di adattamento in un nuovo ambiente lavorativo, questo è il momento ideale per fare progressi e mettervi un po' più comodi. Questo potrà essere possibile anche grazie all'aiuto di chi collabora con voi. Gemelli, la sensibilità affettiva e la comunicazione amorosa regaleranno a molti una serata piacevole. Nel lavoro aspettatevi di ricevere notizie straordinarie, che si tratti di una promozione, di un aumento oppure di un nuovo progetto. Cancro, un amore nato quasi per gioco potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto profondo. Nel lavoro non abbiate paura di andare avanti con determinazione. La vostra energia sarà la chiave per raggiungere gli obiettivi prefissati. Leone, si prospetta una giornata straordinariamente fortunata, soprattutto in ambito familiare. Nel lavoro il vostro fiuto sarà eccezionalmente acuto e vi spingerà ad agire prontamente e a procedere con determinazione nella direzione giusta. Vergine, se avete ferito il partner, sarà fondamentale concedergli il tempo necessario per guarire e perdonarvi. Nel lavoro sarà importante essere prudenti e riflettere attentamente su ogni decisione e passo. Bilancia. Non lasciatevi sopraffare dall'impulso di voler risolvere tutto immediatamente. Rimandate a domani le decisioni più importanti. Ogni cosa a suo tempo. Scorpione. Le piccole e grandi gioie quotidiane saranno più facili da assaporare se lascerete da parte le preoccupazioni e i pensieri inutili. Sarete consapevoli dei vostri obiettivi e avrete le capacità necessarie per raggiungerli. Sagittario. Se avete già avuto dei conflitti con il partner, è importante cercare di evitare che queste tensioni peggiorino ulteriormente. Nel lavoro incontrerete situazioni di stress o malintesi con i colleghi. Capricorno, per chi è in coppia, l'amore continuerà ad essere un valore fondamentale. I single dovranno invece pazientare ancora un pochino. Nel lavoro mantenete i nervi saldi e affrontate le difficoltà con perseveranza. Acquario, è il momento di apprezzare i piccoli gesti che rendono la vita quotidiana più dolce e meno monotona. Nel lavoro la vostra energia sarà di grande aiuto, ma attenzione a non prendere troppi impegni. Pesci, è tempo di lasciare il passato alle spalle. Apritevi a nuove emozioni e liberatevi dalle catene che vi trattengono. Nel lavoro difenderete con determinazione i vostri ideali, sicuri di poter raggiungere i vostri obiettivi. Oggi vi saluto con le parole di Vittorino Andreoli. La solitudine è una tempesta silenziosa che spezza tutti i nostri rami morti. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 7:02.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione. La cronaca in primo piano: si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dall'andrangheta. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica scorsa. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva ad Ariccia, in provincia di Roma, ed è morta giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia. I PM di Velletri indagano per istigazione al suicidio. Una donna di 80 anni è morta a Sinalunga nel Senese a seguito della tromba d'aria che si è abbattuta sul territorio. Secondo una prima ricostruzione, l'ottantenne sarebbe andata a chiudere una finestra, ma il forte vento avrebbe spaccato i vetri e una scheggia le avrebbe reciso la vena safena, facendola morire dissanguata. E alla Tisana, in provincia di Udine, in sottopasso allagato, un'altra donna è morta annegata nell'abitacolo della propria automobile perché rimasta intrappolata. Un bus turistico proveniente dall'Olanda e diretto in Austria è stato coinvolto in un incidente stradale nella Svizzera orientale. A bordo del mezzo che si è ribaltato c'erano 48 persone. Alcune di loro sono morte, altre sono rimaste ferite. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani a bordo del mezzo. La politica: rientrano le tensioni in maggioranza sulla legge elettorale dopo ore di riflessioni in Fratelli d'Italia sulla proposta delle opposizioni di introdurre le preferenze pure e il muro alzato degli alleati. Il centrodestra si ricompatta e boccia al Senato il subemendamento a prima firma Dem. Protesta del campo largo in aula. Via libera invece all'emendamento unitario della maggioranza che prevede capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere su 6 nomi prestampati. Economia: la Banca Centrale Europea ha deciso di alzare i tassi di interesse di 0,25%. La mossa largamente attesa dagli investitori all'obiettivo di contrastare l'incremento degli inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Secondo i consumatori, l'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro. E ora lo sport: debutto stellare per il Como in Champions League. La squadra di Fabregas batte il Lipsia 4-1. La Roma Istanbul pareggia 1-1 con il Fenerbahce. Buona la prima per l'Italia agli europei di volley maschile, battuta la Svezia 3-0. Una partita condizionata dalla pioggia che ha portato anche alla sospensione di 30 minuti nel primo set. Ed è tutto, a più tardi.

Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Venerdì 11 settembre 2026 è il 254esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:46 e tramonta alle 19:26. I santi del giorno sono Santi Proto e Giacinto, San Diomede e Beato Ludovico IV. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'11 settembre del 1961, 16 tra i più noti naturalisti del mondo si riuniscono a Morges, nella Svizzera francese, per dar vita a un organismo che si impegnasse con azioni concrete per la salvaguardia della natura e delle specie in pericolo. Nasce così il WWF. Nel 1973 in Cile, il golpe militare di Augusto Pinochet rovescia il governo. Il presidente Salvador Allende muore durante le ultime fasi di assalto al palazzo presidenziale. E l'11 settembre del 2001 terroristi di Al-Qaeda dirottano 3 aerei, usandoli come missili per attaccare il cuore degli Stati Uniti, provocando il crollo del World Trade Center a New York e danni al Pentagono, mentre un quarto aereo si schianta in Pennsylvania. Muoiono quasi 3.000 persone. È il peggior attacco contro l'America da Pearl Harbor nel 1941

0: d'Europa. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'11 settembre del 1971 i Pooh sono primi in classifica con Tanta voglia di lei. Nel 1982 Loredana Bertè vince il Festival Bar con Non sono una signora. E nel 1990 Ivano Fossati rilascia il disco Di scanto. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Nicola Pietrangeli, nato a Tunisi l'11 settembre 1933 e scomparso a Roma il 1 dicembre 2025. Considerato il più grande tennista italiano di sempre, vinse 2 Roland Garros. Compie 71 anni il cantautore e showman Pupo. Spegne 31 candeline l'attrice italiana Matilda De Angelis. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'11 settembre 1987 di Peter Tosh, tra i grandi del reggae che insieme all'amico Bob Marley utilizzò come linguaggio di protesta contro l'apartheid in Sudafrica e a favore della legalizzazione della marijuana. E il proverbio del giorno è: lunghi e noiosi sono i dì agli oziosi, son brevi anche i più lunghi agli operosi.
1: Italia Radio, c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349-722-5831.
2: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa. E ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Brescia, dove è in mostra L'Eleganza, un'inedita lettura della pittura veneziana del XVIII secolo attraverso il rapporto tra arte e moda. Il percorso espositivo presenta 36 opere tra disegni e dipinti di Pietro Longhi, Giambattista Tiepolo e Francesco Guardi, abiti originali del Settecento presentati per la prima volta al pubblico e i costumi realizzati da Danilo Donati per il Casanova di Federico Fellini, premiati con l'Oscar nel 1977. Il percorso mette in luce come i grandi maestri della pittura veneziana non siano stati soltanto interpreti della vita della Serenissima, ma anche straordinari osservatori del costume. Magnifica eleganza del Settecento a Brescia, presso la Fondazione Paolo e Carolina Zani, dal 12 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola e immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore. Si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. Restiamo nella capitale, dove va in scena una celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo. Entrerete in un mondo fatto di piccoli dettagli e scoperte inattese, il mondo di Amélie. Tra i tavolini del Café de Dumoulin, sogni, ricordi e incontri imprevisti si intrecciano, dando vita ad una favola moderna fatta di piccole coincidenze e grandi emozioni. Le evocative musiche accompagnano lo spettacolo con ironia e delicatezza, dando forma ad un universo sospeso tra realtà e fantasia. Amélie, il musical, dal 22 al 25 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Liberi tutti, di Chiara Gamberale, un romanzo vivo e originalissimo che ha la tensione di un thriller, mentre mette al centro con dolce prepotenza l'infanzia, quella di chi la sta ancora vivendo e quella di chi, da adulto, che ne sia consapevole o meno, continua a farci i conti. In un crescendo indiavolato di tensione, le risposte arriveranno solo con le pagine finali, che disarmano da ogni certezza sui protagonisti e su di noi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo. Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter. Facebook,

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci accompagnano verso il fine settimana. Ariete, vi trovate al centro di una giornata che vi sorride sotto molti punti di vista. La vostra capacità di bilanciare emozioni e ragione vi porta a fare scelte sagge, evitando conflitti e malintesi. Toro, delle emozioni contrastanti potrebbero oggi rendere più complessa la giornata. Chi è in coppia sarà più riflessivo e avrà bisogno di più spazio per sé. Nel lavoro sono finalmente in arrivo molte più conferme e vantaggi anche economici. Gemelli, la giornata può regalare dei momenti sereni con la propria dolce metà, mentre i single possono iniziare un nuovo flirt di fine estate. Delle buone proposte lavorative possono regalare molte soddisfazioni. Cancro, una questione importante può creare delle tensioni con la persona amata. Cercate di parlare a cuore aperto. In questo periodo i cuori solitari sono un po' confusi. Meglio non prendere decisioni. Nei rapporti lavorativi serve più prudenza, soprattutto negli accordi. Leone, chi cerca l'amore può iniziare una relazione intensa e coinvolgente. Questo è il momento più adatto per cercare di rafforzare anche il rapporto di chi è già insieme a qualcuno. Il campo lavorativo sarà piuttosto faticoso. Fate il meno possibile. Vergine, sono possibili degli incontri molto promettenti per l'immediato futuro. Gli affari e lo studio possono regalare delle grandi belle soddisfazioni. In questo periodo non sarà semplice mantenere la calma. Bilancia, chi è solo da tempo è poco incline a seguire regole rigide. La fantasia è la vera protagonista dell'intera giornata. Una lunga passeggiata ha un effetto davvero terapeutico, soprattutto se fatta in natura. Scorpione, la crisi con la dolce metà può essere superata velocemente. Il campo lavorativo richiede più puntualità e soprattutto ordine. Attenzione, perché la vitalità può avere un leggero calo. Riposatevi di più. Sagittario, la gelosia può creare tensioni, all'interno della coppia specialmente. Le finanze stanno vivendo un periodo soddisfacente. Approfittatene per coprire quelle spese rimaste indietro. Un piccolo ritardo nel lavoro può farvi perdere un po' di motivazione. Capricorno, le coppie sono tranquille, i cuori solitari sono liberi e in famiglia c'è bisogno di più dialogo. Nel lavoro c'è qualche scoraggiamento, cercate però di non mollare. Acquario, le parole del partner sono davvero molto rassicuranti e il vostro cuore è sereno. Chi lavora in proprio ha troppe responsabilità da portare avanti. Cercate di fare una cosa per volta. Alcune restrizioni possono creare insoddisfazione. Pesci, con l'entusiasmo è possibile iniziare una nuova avventura insieme al proprio compagno o alla propria compagna di vita. Chi cerca l'amore invece può fare degli incontri interessanti, non stando chiusi in casa però. La vitalità e la forza possono aumentare in breve tempo. Oggi vi saluto con le parole di Mae West. Si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta sola è abbastanza. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita. I'm too-

0: le 8 e 4 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In primo piano la cronaca: si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dalla 'ndrangheta. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica scorsa. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva ad Ariccia, in provincia di Roma, e poi è morta giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia. I PM di Velletri indagano per istigazione al suicidio.
1: Una donna di 80 anni è morta a Sinalunga, nel Senesi, a seguito della tromba d'aria che si è abbattuta sul territorio. Secondo una prima ricostruzione, la donna, l'ottantenne, sarebbe andata a chiudere una finestra, ma il vento forte avrebbe spaccato i vetri e una scheggia le avrebbe reciso la vena safena, facendola morire dissanguata. E alla Tisana, in provincia di Udine, in un sottopasso allagato, un'altra donna è morta annegata nell'abitacolo della propria automobile perché rimasta intrappolata.
2: Un bus turistico proveniente dall'Olanda e diretto in Austria è stato coinvolto in un incidente stradale nella Svizzera orientale. A bordo c'erano 48 persone, alcune di loro sono morte, altre sono rimaste ferite. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani a bordo del mezzo.
1: Le forze armate russe hanno lanciato nella notte un attacco con droni su Kiev. È stato colpito un edificio residenziale di 9 piani, provocando almeno 8 feriti e un vasto incendio. Complessivamente la Russia ha lanciato nelle ultime ore 66 droni sul territorio ucraino e ieri ha attaccato un centro commerciale nel centro di Pavlorav, uccidendo 4 persone e ferendone almeno 60.
2: La Banca Centrale Europea ha deciso di alzare i tassi di interesse di un quarto punto percentuale, la mossa largamente attesa dagli investitori all'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Secondo i consumatori, l'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro.
1: Lo sport: debutto stellare per il Como in Champions League. La squadra di Fabregas batte il Lipsia 4-1. La Roma a Istanbul pareggia 1-1 con il Fenerbahce. Buona la prima per l'Italia. Gli europei di volley maschile: battuta la Svezia 3-0. Una partita condizionata dalla pioggia che ha portato anche alla sospensione di 30 minuti nel primo set.
2: Questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.

L'atmosfera oggi resta mobile. Piogge e temporali possono interessare diverse zone del paese, mentre le temperature scendono sensibilmente. Il pomeriggio rimane più nervoso del mattino, come se il cielo avesse fretta di voltare pagina.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: ミュージックボックス。
1: 14 settembre 2026 is the date. La vostra voce sta facendo la differenza. Siamo oltre 700 risposte al nostro sondaggio rispetto alla costruzione di un nuovo supermercato, un centro medico e un parcheggio di oltre 180 posti auto a quartiere Dora. Di fronte a numeri così chiari, la domanda sorge spontanea. Le decisioni rispecchiano davvero la volontà di chi il quartiere lo vive, delle associazioni e dei cittadini? E a tal proposito lanciamo una data, 14 settembre 2026 alle ore 20:30, dove Sala BCC in via Garibaldi 3. Siete invitati a un incontro indetto da Confcommercio per presentare i risultati del questionario raccolti fino al 14 settembre alle ore 12, confrontarci apertamente su un tema che riguarda tutti noi, far sentire la voce del quartiere a chi decide. È il momento di esserci. Il quartiere ha bisogno anche della tua presenza e della tua voce. Il 14 settembre ti aspettiamo in sala BCC alle ore 20:30 per discutere rispetto ai risultati del questionario e rispetto al futuro del quartiere Dora. Il quartiere Dora ha bisogno anche della tua voce.
2: Parliamo dei nuovi progetti sociali avviati dalla Regione Valle d'Aosta. La Giunta ha approvato due percorsi di coprogettazione dedicati all'invecchiamento attivo e all'inclusione delle persone con disabilità. Il primo introduce un servizio sperimentale di senior co-housing per anziani autosufficienti, con appartamenti condivisi e attività sociali. Il secondo potenzia iniziative e tecnologie per migliorare l'accessibilità di chi ha disabilità sensoriali e cognitive.
3: Parliamo dei principali provvedimenti della Giunta regionale. Sono stati stanziati oltre 878.000 euro per il ristoro dei danni causati dal maltempo del 16 e 17 aprile 2025, con contributi destinati a famiglie, privati e attività economiche. Approvati anche 23.000 euro per i danni registrati a Bionaz e Oias dopo le precipitazioni del 19 agosto 2025. La Giunta ha inoltre rinnovato per 10 anni la convenzione per l'utilizzo della finestra Sorreleime Isattaz, struttura strategica per la formazione e le esercitazioni dei vigili del fuoco in galleria.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino, a nord-ovest meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

Oh, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo, oh, ci vedo i tuoi occhi.

0: le 9 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Economia in primo piano, la Banca Centrale Europea ha deciso di alzare i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale. La mossa, largamente attesa dagli investitori, ha l'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Secondo i consumatori, l'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro.
2: Un bus turistico proveniente dall'Olanda e diretto in Austria è stato coinvolto in un incidente stradale nella Svizzera orientale. A bordo c'erano 48 persone, alcune di loro sono morte, altre sono rimaste ferite. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani a bordo del mezzo.
3: Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dall'Ndrangheta. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica 6 settembre. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva ad Ariccia, in provincia di Roma, ed è morta giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia. I PM di Velletri indagano per istigazione al suicidio.
2: A Roma un uomo di 35 anni si è liberato dal braccialetto elettronico e all'apice di una lunga escalation fatta di violenze, minacce e atti persecutori nei confronti della ex compagna, ha incendiato il negozio nel quale la vittima lavorava. L'incendio, appiccato pochi giorni prima di Ferragosto, intorno alle 3 di notte, aveva distrutto, oltre all'esercizio commerciale, anche l'appartamento sovrastante, che per solo una fortuita circostanza in quel momento era disabitato.
3: Sarebbe stato un powerbank nel bagagliaio a mano di un passeggero a provocare il principio di incendio per cui è stato evacuato a Malpensa un aereo in fase di rullaggio. Lo scalo in prima battuta è stato chiuso per permettere tutte le operazioni in sicurezza e poi in serata è tornato alla piena operatività. Il volo EasyJet, interessato dal principio di incendio, era in partenza per Praga alle 17.31 con 146 passeggeri a bordo.
2: Il tennis, la finale femminile di New York metterà di fronte la numero 1 uscente e la prossima numero 1 del mondo. Arina Sabalenka, alla quarta finale consecutiva agli US Open, andrà a caccia del terzo titolo di fila dopo i successi delle ultime due edizioni. Di fronte ci sarà Elena Rybakina. Le tenniste scenderanno in campo domani alle 22.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
4: I'll bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

Allora, penso che dovrebbe essere vietato da una qualche convenzione internazionale iniziare con questo disco, lo dico, alle 9-9 minuti, in questo venerdì 11 settembre, data anche simbolicamente piuttosto, no? Piuttosto significativa. Devo dire, in una situazione, però bisogna essere sinceri, ieri mi sono lamentato del traffico, no? Era il primo giorno di scuola, cioè, oggi invece sai che scorreva proprio bene? Sì, sì. Mica capito, forse ieri il primo giorno si portano tutti i bimbi a scuola con la macchina, da oggi invece li si prende e li si impacchetta sugli scuolabus, credo sia questo, se no non me lo spiego. Vabbè, speriamo che tenga così. Guarda, vorrei che mantenesse quest'ottima media. Noi siamo in diretta da Lidl Carpegiaux, lo saremo, devo dire, anche la prossima settimana, se ormai è una collaborazione che va avanti con reciproca soddisfazione. Però dicevo, non si può iniziare con Pointless di Luis Capaldi, intanto il titolo è terribile, Pointless, cioè senza senso. Non che non lo sia questa trasmissione ogni tanto, per carità, ma poi veramente una strappa storia lacrime, cioè come direbbe Macio Capatona. Quindi direi, ci facciamo un bel viaggione mattutino con questo disco, che è uno dei tanti progetti fuoriusciti dal mondo dei Blink 182, Angels and Airways si chiamavano. Il pezzo è The Adventure, sentiamo.

0: Comunque prendevate tutti in giro i Maya per la previsione del 2012, no? Che era sbagliata, la fine del mondo, così. Alla fine forse non è che hanno sbagliato di tanti anni, eh? Cioè, voi comunque dovete mettervi nei panni di una civiltà che è vissuta tanti secoli, millenni fa, quindi cioè, non è mica facile, non è che prendi proprio l'anno esatto. Più o meno secondo me ci avevano preso, adesso non sono io a dirla questa cosa, ma c'è questo, adesso tutti stanno parlando ovviamente di questo ricercatore, questo scienziato che faceva parte, insomma, di Anthropic, una delle principali intelligenze artificiali che ormai tutti conosciamo molto bene, che è uscito, diciamo così, dal team di lavoro. Lui era uno che si occupava di preaddestramento delle intelligenze artificiali, è uscito da lì e ha rilasciato una serie di interviste proprio in questi giorni, proprio in queste ore le sta rilasciando. Si chiama Coxon lui, se non sbaglio, no? Sì, esatto, Coxon, dicendo attenzione perché insomma tutte le grandi potenze che hanno in mano queste AI stanno giocando con la sorte dell'umanità. Lui ha detto proprio è a rischio la sopravvivenza della nostra specie, vi riporto proprio le sue parole: entro pochi anni raggiungerà questa tecnologia la cosiddetta soglia della superintelligenza, che sembra una roba un po', cioè detta così fa un po' ridere, no? La superintelligenza, cos'è la superintelligenza? Una presa in giro, invece no, la superintelligenza è quel punto in cui l'AI supererà la nostra intelligenza. Facciamola molto, non è solo questo, ma facciamola molto proprio sparta, molto concreta la situazione, e quando supererà la nostra intelligenza noi non capiremo neanche più come farà ad arrivare alle soluzioni che ci proporrà. E voi direte, boh, fin qui è un po' l'obiettivo alla fine, no? di questa ricerca, cioè il fatto di creare una roba che funziona meglio di come funzioneremmo noi. Il problema qual è? Il problema è che lui ha parlato di una serie di episodi piuttosto inquietanti in cui queste AI, già adesso, prima ancora di raggiungere questa soglia, avrebbe mostrato dei comportamenti piuttosto allarmanti, tipo aver hackerato una serie di sistemi, aver preso delle iniziative di suo sponte, e questa forse è la parte un po' più inquietante. Lui ha detto attenzione perché qua davvero la probabilità che le intelligenze artificiali possano causare l'estinzione dell'umanità nei prossimi 10 anni è superiore al 10%, secondo lui. Quindi è uno studio che avrà fatto, non penso che si basi proprio sul nulla. L'ha detto lui, l'ha detto anche un altro ricercatore che si chiama Evan Hubinger. Quindi questo per dire cosa? Per dire che non state a preoccuparvi troppo delle faccende di tutti i giorni, cioè tutte le cose che ci fanno un po' incazzare, no, quotidianamente. Perché tanto voglio dire, mi sa che la soglia non è così, l'orizzonte non è così, così lungo come pensavamo. Vediamo il lato positivo.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

anche chi ne fa un ottimo uso dell'intelligenza artificiale, tipo Stephen, che ci ha creato un libro per sua figlia. Ma l'hai anche pubblicato, scusami. E anche su Amazon in vendita, davvero? Se mi fai pubblicità, regalo l'episodio 2 a chi lo compra. Cioè, fammi vedere sta roba adesso. Apro il link, dai. Si chiama Le avventure di Cammello Dottore. Devo dire, mi ispira. Valle d'Aosta, il mal di denti di nonna marmotta. Che miseria. Pubblicato a costo di 15,50 euro. Ma neanche stampato, quindi. Cioè, tipo, hai una casa editrice. Com'è che funziona? Raccontaci di più, perché sì, certo, far scrivere un libro all'AI è facilissimo, cioè te ne può fare, penso, 1000 al minuto volendo, no? di libri, però interessante tutto il resto, no? Poi come si pubblica una cosa di questo tipo, secondo me la parte editoriale, diciamo, potrebbe essere quella più interessante. Vabbè, a parte gli allarmismi, adesso qualcuno dice sì, ma questo ricercatorone qui che ora ci mette in guardia, perché fino a ieri lavorava a una tecnologia che sapeva poter essere potenzialmente pericolosa? Non lo so, è tipo, sembrano dei pentiti di mafia, no? Ogni tanto esce fuori uno di questi ex ricercatori, ingegneroni, così, che ti dice attenzione perché stiamo andando in una direzione molto molto pericolosa sull'intelligenza artificiale, eccetera eccetera, quindi fermiamoci finché siamo in tempo, così. Vabbè, d'altronde, voglio dire, una tecnologia così nelle mani dell'essere umano, cosa potrà mai andare storto, no? Siamo proverbialmente una specie che proprio giusto affidare cose di questa importanza. Vabbè, vediamo cosa succede. Io non lo so, sinceramente non ho la più pallida idea, mi baso su quello che tutti stiamo un po' leggendo, e devo dire sono sempre di più comunque gli esperti che dicono occhio, proprio così dicono, occhio, ma non li dà il giornalista, ma occhio, un argomento non è meno. Vabbè, andiamo avanti. Tra l'altro vi segnalo che in Vietnam, dite perché in Vietnam? In Vietnam è stato introdotto l'insegnamento dell'intelligenza artificiale dalla prima alla dodicesima classe, cioè a partire da quest'anno accademico che sta iniziando anche lì, credo, in questi giorni, gli studenti delle scuole già molto piccoli fino alle scuole superiori dovranno avere come materia proprio di indirizzo intelligenza artificiale. Io non so se arriverei lì, però inizierei un po' guarda, in Italia inizieremo a inserire nei programmi quando ormai avrà preso il controllo del mondo, saremo tipo dentro Matrix, saremo delle pile umane dentro Matrix, cioè, quindi a quel punto si sveglierà il ministro che ci sarà in quel momento lì e dirà, ma sai che forse è il caso di insegnare qualcosa anche ai nostri studenti nelle scuole, forse.

0: comunque chi lavora con queste tecnologie, con l'AI, si sta rendendo conto, credo, di quanto velocemente stiano diventando migliori, insomma. Ma tra l'altro, secondo me, io continuo a pensare, noi poveracci, a cui insomma, ci danno, non so, così quello che resta, abbiamo accesso, credo, a un'intelligenza artificiale che è estremamente limitata rispetto a quella che posso, a cui possono accedere, magari, non so, faccio per dire, governi, apparati militari. Quindi io sinceramente non so neanche bene a che punto siano davvero con lo sviluppo di questa tecnologia. Ci basiamo un po' su quello che abbiamo noi, ma temo che sia veramente un po' le bricioline, un po' le ultime cose. Quindi vabbè, ci fidiamo forse dei ricercatori, ma andiamo avanti. Salutiamo anche Giuliana intanto al 349 722 5831, che ci scrive. Stefan ci informa che lui ha pubblicato tutto su Amazon. Ok, quindi tu carichi tutto e diciamo è Amazon stesso a stampare il libro quando e se viene ordinato. Ok, benissimo. Ma tipo anche una copia, cioè anche se vendi una copia lo stampano, cioè interessante sta roba, capire come di solito un editore, diciamo, fa un po' una stima, stampa un tot di copie che pensa possano essere quelle che il mercato chiede. Invece qui mi sa che è proprio al dettaglio, no? Cioè ogni singolo esemplare viene eventualmente stampato. Vabbè, dicevo, parliamo di cose un po' più vicine a noi, dai, almeno per adesso, un po' di Valle d'Aosta, vediamo un po'. Allora, Valle d'Aosta, si parla molto della Valle d'Aosta, si parla molto di Thor, ovviamente, insomma, di tutte le storie che ruotano intorno al Thor, che in questi giorni inizia. Si parla anche di cinema, perché, pensate, Adam Sandler, grande attore, insomma, comico hollywoodiano, sarà a Biona, cioè una delle cose più random della storia, sarà a Biona il 22 settembre, non per farsi un giro, diciamo, ma per le riprese del prossimo film, che si chiama Un Weekend da Bamboccioni 3. Io come al solito casco sempre dal pero, cioè io non sapevo neanche esistesse né l'uno né il due Weekend Bamboccioni, quindi figurati il 3, proprio come 3, sono già arrivati al 3, io mi sono perso i primi due. Fatto sta che è la storia di un gruppo di amici che si riunisce per onorare la memoria del loro allenatore di pallacanestro e si rende conto che la maturità non sempre arriva con l'età. Questa è un po' la sinossi, diciamo, no? Weekend Bamboccioni, primo di questo trittico del 2010, evidentemente è andato molto bene, va avanti. E adesso una parte delle riprese sarà in quel di Biona. Per consentire l'allestimento del set, il sindaco Walter Nicasi, vedi quante cose deve fare un sindaco, cioè tu dici il sindaco, no, di Biona, ma nella vita mica dovrà mai occuparsi di allestire un set e di garantire l'allestimento di un set di Hollywood. Invece sì, c'è anche questo, ha disposto con alcune ordinanze la chiusura temporanea dell'intera area picnic e dell'area giochi di Lexer. Ah, quindi proprio lì, proprio a Lexer, proprio nel cuore, diciamo, no, di turistico anche di Biona, che ci sarà questa ripresa. Quindi divieto di accesso per il pubblico e per le persone non autorizzate da mezzanotte del 17 settembre fino a mezzanotte del 22, fino alle 24, anzi per essere precisi del 22 settembre. Comunque non solo questo, in realtà sono altre le aree del territorio comunale che saranno occupate dalla troupe, insomma da tutta la produzione. Per questo motivo anche qui divieto di sosta con rimozione forzata dal 16 al 22 settembre in alcune aree individuate del comune, tra cui piazzali e zone nei pressi del cimitero. Vabbè, questo è anche interessante da capire, in realtà, interessante per capire quali sono poi le cose logistiche da gestire. Sono più di 200 le persone coinvolte nelle attività di riprese, tra cast, troupe, tecnici, personale di supporto, e dopo le riprese al lago Lexer si sposteranno invece in Valferré, in particolare a Lavashei, per 2 giorni di riprese che saranno il 23 e il 24 settembre.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Music Box.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai, a settembre
3: siamo streghe.
2: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Super Trailers.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Super Trailers.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
9: A me importa.
10: Coyote vs Acme.
11: L'idiota!
10: Al cinema dal 2 settembre.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
12: Grazie allora a Super Trailers, grazie mille, come al solito, eh. Grazie anche al Music Box che ci ha permesso di risentire Hello di Beyoncé. E noi torniamo sulle notizie, vediamo un po' di che si parla, di cosa stia parlando. Ah, ecco, attenzione, questa è una buona notizia, sembrerebbe, pur in un clima di preoccupazione, incertezza generale, c'è una buona notizia per 75, almeno 75 lavoratori della Cogne Acciai Speciali, che sono assunti a tempo determinato e che eviteranno il cosiddetto staff leasing. Mi piace anche questa cosa, che tu scrivi staff leasing in un articolo, no? E sei convinto che le persone sappiano che cos'è lo staff leasing. Poi dici, beh, ma c'è Google, te lo vai a cercare. Per carità, sì, comunque è un contratto con cui si viene assunti a tempo indeterminato e lo si mette a disposizione di un'azienda che ha bisogno di personale. Quindi, diciamo, sì, penso sia una forma anche di esternalizzazione, no? Delle responsabilità del dipendente, che d'ora in poi, in realtà, sarà adottato per le assunzioni tramite agenzia interinale. Ok, non posso, ho capito, non sono sicuro. Quindi 75 dipendenti della Cogne già inseriti in azienda, ma anche una sorta di stallo in materia di integrativo. Ottima notizia, non avendo ancora toccato il discorso economico. Questo è il bilancio dell'incontro di giovedì in Confindustria tra la Cogne Acciai Speciali, era presente il direttore di stabilimento Matteo Diani e i sindacati. Il risultato riguarda appunto soprattutto questi 75 lavoratori a tempo determinato già presenti in azienda, quindi non verranno assunti da un'agenzia interinale, scusami, verranno assunti da un'agenzia interinale e non dell'azienda. Al termine dei contratti, quindi 24 mesi il massimo dei rinnovi possibili, ci potrà essere direttamente l'assunzione da parte della Cogne. Ok, capi, questo è il punto, credo, importante. Diverso il discorso per i nuovi assunti, come hanno spiegato poi anche le varie sigle sindacali che erano presenti. Comunque, per questi 75, quantomeno al termine del contratto, poteva scattare l'assunzione in cosiddetta in somministrazione, mentre l'azienda ha deciso che i lavoratori in essere al 31 agosto rimarranno dipendenti Cogne. Discorso appunto diverso per le nuove assunzioni, per le quali invece ci sarà lo staff leasing, e quindi saranno assunti a tempo indeterminato dall'agenzia interinale che si chiama Synergy, e poi lavoreranno per 4 anni in azienda, dopodiché potrà esserci il passaggio sotto la Cogne. Chiarissimo, vedi che bastava mettere le dichiarazioni del sindacato, in questo caso il sindacato, vi dico anche qual è, vediamo un po', è Hans Pistolesi che ha parlato della FIM CISL. Ok, benissimo, grazie, abbiamo capito, ottimo. Ripeto, pure in un clima comunque tutto da capire, no? Per quanto riguarda il mercato siderurgico, sappiamo le grandi difficoltà che ci sono a livello proprio globale, per questioni globali, geopolitiche, di concorrenza dei mercati orientali. Insomma, abbiamo già detto più e più volte quali sono i grandi nodi contro cui, insomma, la Cogne dovrà per forza di cose confrontarsi, dovrà cimentarsi in questi prossimi anni. Vedremo cosa succederà. Intanto gli U2.

Due che ci ha chiesto Valentina, che ci ascolta e li adora, ci ha appena scritto via messaggio. Happiness, bene, molto bene. E noi 42. Allora, vediamo un po' qual è stata alla fine il bilancio di quest'estate di mala movida. Questo termine che è stato, credo, coniato dalla Rai, insomma, all'interno del suo articolo. La mala movida, cioè la movida che sfugge un po' di mano, che, devo dire, a leggere i giornali quest'estate sembrava di essere, non so, in una zona totalmente fuori controllo, così, in una città che aveva totalmente perso ogni barlume di sicurezza e di civiltà. Ha parlato, l'abbiamo sentito, insomma, ieri un colonnello responsabile su Aosta per i carabinieri ha detto: guardate che la situazione è ottimale a livello di sicurezza. Però vediamo quali sono i provvedimenti materialmente che il questore ha adottato dopo i controlli che vengono fatti, no, durante l'estate. Quindi, allora, cosa è successo? 9 fogli di via obbligatori dal comune di Aosta che sono stati emanati con divieto di ritornare per un periodo da 1 a 3 anni nei confronti di persone che avevano pregiudizi di polizia, cosiddetti, no? Che con il loro comportamento hanno messo in pericolo la sicurezza. Ok, 9. Poi 3 cosiddetti Dacur, cioè che non è il centrocampista che giocava nella Roma di Totti, meraviglioso, ma è il provvedimento che impedisce l'accesso e lo stazionamento in prossimità dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico intrattenimento nel centro cittadino. 3. 11 avvisi orali, con l'avvertimento che in caso di ulteriori violazioni potranno essere applicate misure più gravi, quindi tipo avvertimenti a voce, questi sono 11, sono anche questi, pensa un po', vengono anche segnati questi, 11. Un provvedimento di sospensione dell'attività per un pubblico esercizio che era diventato ritrovo abituale di persone pregiudicate e pericolose. Qual era questo? Sarebbe interessante, no, sapere. Così, no, proprio. Basta, queste sono le misure, insomma, dopo l'estate questo è quello che ci portiamo a casa, diciamo così, come provvedimenti emanati dalla polizia, credo, no? Dovrebbe essere polizia di Stato, esatto, in questo caso ieri erano i carabinieri, oggi la polizia di Stato, insomma, che ha parlato in qualche modo, ha fornito i dati, Tra gli episodi principali la polizia segnala alcune aggressioni vicino a una discoteca e in qualche caso in città di sera e di notte. Episodi in qualche caso con feriti, finiti anche al pronto soccorso, segnalati dalle persone offese e legate all'abuso di alcol. Un aiuto a capire di più è arrivato dalla videosorveglianza. Vabbè, questo sì, chiaramente. A proposito di atti sconsiderati, c'è qualcuno che ha rubato dei cartelli stradali in un cantiere a Pont-Saint-Martin. Io dico, ma adesso oggi c'è l'articolo su questa cosa, l'imprenditore edile a cui hanno fregato sti cartelli stradali ha detto: a parte il danno che mi fate, ma mettete anche in pericolo pedoni e automobilisti, perché sono cartelli stradali che evidentemente vengono messi vicino ai cantieri per segnalare dei pericoli, segnalare, insomma, delle variazioni rispetto alla normale circolazione. Quindi dice: a me non disturba tanto il valore economico, dice, si chiama Domenico Bertucci, titolare di questa impresa edile a Pont-Saint-Martin, a cui hanno rubato 4 cartelli stradali. Però senza quei cartelli sono venute a mancare le segnalazioni indispensabili a far sì che nessuno si facesse del male. Ma la domanda è: ma cosa viene fatto dei cartelli stradali? Questa è la vera domanda. Che uso hanno? Cioè, che spendibilità hanno i cartelli stradali nella vita di tutti i giorni?

5 Seconds of Summer, che io confondo sempre con i 30 Seconds to Mars, ma non c'entrano nulla, anche proprio musicalmente. Era Wildflower, mancano 10 minuti alle 10. Noi sentiamo Slut di Taylor Swift. Bye.

D'Argento Amico, forse non una delle hit più note, questa HT, però carina, carina, l'abbiamo sentita alle 9.55 minuti, mentre siamo un po' di ancora di rassegna stampa, stiamo vedendo quali sono le principali aperture anche dei quotidiani valdostani quest'oggi, una micro rassegna stampa, poi per carità c'è chissà che cosa, diciamolo subito, però di tanto insomma c'è qualche interessante argomento di cui possiamo parlare. Feste di quartiere che fanno tappa al quartiere d'ora, per esempio, no? Devo dire questa cosa, quarta tappa dell'iniziativa comunale, dopo gli appuntamenti al quartiere Cogno, in Viale Contecrotti a Exene. Sì, se non sbaglio sarà tutto domani, esatto, sì, domani, giornata dedicata alle famiglie, ai bambini e ai residenti. Segnaliamo anche il pranzo musicale accompagnato dal maestro Benvenuto, che salutiamo, applauso. Assolutamente sì, Carlo passa a trovarci. Carlo, ogni tanto devi passare a trovarci e lo attiriamo a noi con Tiziano Ferro. Questa è la vita splendida che da musicista non può non apprezzare. Sentiamo.

Chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. E smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.

0: Tiziano Ferro che ci dipinge questa vita splendida, dimenticatevela, perché ora sono sicuro che la redazione ci parlerà solo di cose devastanti successe in giro per il mondo, non per colpa loro, ma perché purtroppo questo passa il convento. Quindi sentiamo la nostra mitica fascia dell'informazione, quella nazionale e poi anche l'editoriale di Luciano Cavieri, poi torniamo qui in diretta da Lidl Carpegio.
1: Sono le 10 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Prosegue il percorso della legge elettorale in Parlamento, pur con qualche scossone nella maggioranza. Ieri il centrodestra ha respinto gli emendamenti delle opposizioni sulle preferenze pure e ha approvato il proprio emendamento unitario in materia, che prevede anche i capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere su 6 nomi prestampati. Quelle approvate sono preferenze farlocche con i capilista bloccati, dicono dai banchi dell'opposizione. Matteo Renzi rilegge in aula un discorso della Premier Meloni in favore delle preferenze, aggiunge: dovete vergognarvi.
2: È morta dopo essere stata investita da un'auto il cui conducente si è poi allontanato facendo perdere le proprie tracce. La vittima è una donna di 46 anni che nella notte era in sella alla sua bicicletta sul vecchio cavalcavia di Viareggio, quello in prossimità della Torre Matilde.
3: Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dall''ndrangheta. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica 6 settembre. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva, da Riccia, in provincia di Roma, ed è morta giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia. I PM di Velletri indagano per istigazione al suicidio.
2: Le forze armate russe hanno lanciato nella notte un attacco con droni su Kiev. È stato colpito un edificio residenziale di 9 piani, provocando almeno 8 feriti e un vasto incendio. Complessivamente la Russia ha lanciato nelle ultime ore 66 droni sul territorio ucraino e ieri ha attaccato un centro commerciale nel centro di Pavlorov, uccidendo 4 persone e ferendone almeno 60.
3: 25 anni fa l'attentato negli Stati Uniti, messo in atto da un gruppo di terroristi di Al-Qaeda, in cui persero la vita 2.977 persone. Lo schianto di 2 aerei, il fumo su Manhattan e il crollo delle torri gemelle è un'immagine storica ancora viva. Per ricordare le vittime dell'attentato, il presidente americano Trump partecipa oggi ad una cerimonia al Pentagono. Intanto, i pompieri di New York hanno dato sfogo alla loro rabbia e frustrazione per essere stati ingannati e, a loro avviso, mandati a morire in nome dell'economia. I documenti diffusi dal sindaco Mandami certificano infatti che l'area a Ground Zero era tossica dopo gli attacchi e che le autorità sapevano.
2: Lo sport, prima sessione a Misano con i piloti della MotoGP che alle 10.45 scenderanno in pista per la prima sessione di prove libere. Ancora assenti Ogure Vinales, con quest'ultimo che sarà sostituito da Espargaró. Nel pomeriggio alle 15 si inizia a fare sul serio con le prequalifiche che stabiliranno i primi 10 qualificati al Q2 di domani.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
4: Premetto, ognuno è libero di fare ciò che vuole del proprio corpo. Vale per i tatuaggi e per altre scelte personali. Anzi, ho visto tatuaggi bellissimi, realizzati da bravi artisti, capaci di trasformare la pelle in una specie di quadro. Comincia meno certa moda, io non ne ho mai fatti di tatuaggi e proverò a spiegarmi con leggerezza, al massimo con qualche ironia, con qualche, diciamo, puntura di spillo. La storia del tatuaggio accompagna l'umanità, su questo non si discute. Ötzi, la celebre mummia alpina ritrovata sul ghiacciaio fra il Tirolo del nord e quello del sud, è vissuta oltre 5.000 anni fa e portava sul corpo una 60ina di tatuaggi In generale si ritiene che fossero per finalità terapeutiche. In passato gli egizi tatuavano alcune sacerdotesse, mentre nelle culture polinesiane il tatau, da cui deriva appunto la parola tatuaggio, rappresentava identità, appartenenza e prestigio sociale. In molte civiltà il segno sulla pelle accompagnava il passaggio all'età adulta o indicava il legame con un clan. Ebbene, certe bande di giovani maranza, che oggi hanno tatuaggi identificativi, senza saperlo, in fondo recuperano un meccanismo antico. L'Occidente ha avuto un rapporto interessante con i tatuaggi. Greci e romani li utilizzavano anche per marchiare schiavi e criminali, dunque un significato opposto rispetto a quello odierno. Solo nel Novecento il tatuaggio è diventato una forma di espressione personale fino a trasformarsi negli ultimi decenni in un fenomeno di massa. Basta andare in spiaggia e lo si vede. Il primo motivo per cui io non mi tatuerei è estetico, scritto in improbabili alfabeti orientali che poi nessuno sa tradurre, draghi che sembrano lucertole obese, talvolta delfini mal riusciti, tribali fotocopiati migliaia di volte. Il problema non è il tatuaggio in sé, ma il rischio di banalità con cui talvolta viene scelto. Il secondo motivo riguarda il tempo, che è un artista straordinario quando scolpisce la personalità, ma è molto meno delicato sulla pelle. Infatti un tatuaggio realizzato su un corpo ventenne vive assieme all'invecchiamento del suo proprietario. Cambiano i muscoli, la pelle e la gravità terrestre instancabile continua a fare il suo mestiere. Così capita che una rondine assuma l'aspetto di un corvo un po' stanco, che la farfalla perda la sua leggerezza e che una frase elegante e anche colta finisca per assomigliare a un elastico consumato. Il terzo motivo: quante persone portano ancora, e questa è la domanda, inciso sulla pelle il nome di un amore ormai consegnato agli archivi della memoria? Ebbene, l'inchiostro non conosce separazioni consensuali. Le foto si eliminano, le chat si cancellano, i social consentono persino di bloccare qualcuno. Un tatuaggio, invece, resta lì, testimone silenzioso di una stagione della vita che magari si vorrebbe dimenticare. Preferisco che il corpo racconti il passare del tempo senza aggiungere delle didascalie. Bastano i mele rughe, le cicatrici, i capelli bianchi a testimoniare il cammino percorso. Rispetto il tatuaggio se il motivo è serio, il ricordo di una persona cara, una rinascita dopo una prova difficile, un simbolo evocativo, ma resta una scelta che non mi appartiene.
1: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

bel disco dei The Ark che si chiamava Takes a Fool to Remain Sane. Letteralmente bisogna essere matti per rimanere sani, questo è un po' il gioco di parole. Alle 10.12, dopo aver sentito un apprezzato anche dagli ascoltatori editoriali di Luciano Caveri sui tatuaggi, è un tema che so, tanto torna, c'è un dibattito su questa cosa qua. Salutiamo anche Franco da Novara, insomma, che ci informa su una notizia che non so se le news hanno dato, credo di no, ma perché è successo purtroppo pochi minuti fa. Purtroppo, insomma, è mancata Emma Bonino, che è stata una politica che ha segnato la storia dell'Italia, comunque la si voglia pensare, in particolare, insomma, sul tema dei diritti civili, la battaglia per l'aborto, insomma, tutta una serie di cose davvero importanti. Aveva 78 anni, proprio in questi minuti ci sono le agenzie che ne stanno battendo, ahimè, la scomparsa. Quindi integriamo rispetto alle notizie che sono andate in onda poco fa, anche grazie a Franco, che, insomma, ringraziamo per lo spunto.

speriamo che sia da Aosta abbiamo avuto qualche episodio di crimine durante l'estate, insomma nel centro così. In pieno centro a Ivrea c'è un ragazzo che è stato denunciato perché ha minacciato con la pistola i passanti. Quindi segnaliamo questa cosa che viene scritta dal quotidiano canavese.it, segnalazioni al 112. Persona armata nel centro storico, ovviamente è partita subito la forza dell'ordine, la polizia, quel carabinieri, polizia che dovrebbe essere intervenuta, e è stato insomma prontamente denunciato. Non so se è arrestato o meno, ma comunque denunciato di sicuro sì. Ogni tanto vengono fuori queste notizie allucinanti dal canavese, ma insomma ormai siamo abbastanza abituati, ecco. Sotto questo, per esempio, ce n'è un'altra che riguarda Romano Canavese. Ma sì, ma facciamo un momento proprio approfondimento canavese, così non di grande sponsor turistico se vogliamo, però vabbè. Romano Canavese, troppo ubriaco per rubare l'auto, inseguito dalla proprietaria e arrestato dai carabinieri. C'è una roba veramente incredibile. Stazione di Strambino, i carabinieri coadiuvati dai militari di quelli della stazione di Ivrea hanno arrestato un 29enne già noto alle forze dell'ordine in seguito a una segnalazione per il tentativo di furto di un veicolo. L'intervento è scattato intorno all'1 dello scorso 7 settembre, quindi è passato già un po' di tempo. Lui si era introdotto di nascosto all'interno di un'abitazione a Romano Canavese, aveva rubato le auto di un'utilitaria che era parcheggiata di fronte a casa, e a quel punto sale a bordo dell'auto, la mette in marcia tentando di allontanarsi. La proprietaria, a quel punto una 38enne insieme a un'amica che era lì, non si perde d'animo e lo insegue a piedi, lui in macchina, loro a piedi. Lui, il ladro, essendo totalmente ciuco, questo proprio ha bevuto un sacco di alcol, non riesce ad accendere e avviare l'auto e quindi deve abbandonarla per tentare la fuga a piedi. Ovviamente barcollava anche, e quindi nell'inseguire l'uomo, peraltro sia la vittima che l'amica, sarebbero anche state minacciate per farle allontanare. Tentativo non andato a buon fine, anche perché lui era ciuco come un lampione, grazie alla tenacia ovviamente delle due donne, le quali lo hanno tenuto sempre sott'occhio. Nel frattempo sono arrivati i carabinieri e l'hanno arrestato. Una storia vero imbarazzante per il ladro, che temo debba migliorare molto nella sua attività se vuole che questo sia il suo core business per il resto della sua vita, ma non credo lo sarà.

Spostandoci invece su Torino, oltre a, insomma, la scomparsa di Emma Bonino, che viene messa in prima pagina anche di Torino Today in questo momento, c'è anche da ricordare quella di Raffaele Costa, candidato sindaco di Torino, 4 volte ministro, insomma grande esponente della filosofia politica liberale, che a 90 anni, insomma, anche lui ci ha lasciato. E poi Torino Today va su un dossier che è quello della casa, il cosiddetto paradosso immobiliare, cioè ci sono sulla carta 60.000 case che sono praticamente vuote, cioè in questo momento sarebbero in teoria utilizzabili ma non accessibili. Questo è veramente un paradosso, il vuoto che diventa risorsa, scrive Torino Today. Di fatto questo è uno dei grandi temi. Noi sappiamo che anche in Valle d'Aosta abbiamo tantissimi alloggi vuoti e pochissimi alloggi disponibili per l'affitto a lungo termine, quindi Torino è nella stessa contraddizione, ci sono migliaia, addirittura si parla di 60.000 alloggi vuoti, con una crescita continua della domanda di case accessibili e possibilmente anche vicine ai servizi. Al momento davvero c'è questo paradosso. Io suggerirei che anche qui temo che le leggi che, insomma, tutelano o non tutelano chi affitta a lungo termine, forse, dico forse, andrebbero un attimo riviste, la butto lì, no? Perché è una cosa che riguarda ormai tutta Italia, cioè, e ricordiamo che anche la cosa di affittare breve, che per carità comporterà un guadagno superiore, ma comporta anche uno sbattimento superiore, quindi non è che sia proprio, come dire, una vittoria assoluta, a meno che uno non lo faccia in maniera professionale. Comunque, vabbè, andiamo avanti. È un tema che torneremo ad affrontare anche noi molto volentieri. Andiamo con un disco.

canzone dal titolo Scioglilingua, per cui noi ringraziamo l'artista che già ha un nome difficile da pronunciare, Carly Rae Jepsen o Jepsen. Te ne esci con una canzone che si chiama Wainwright The Loneliest Time, cioè veramente ti odio, cioè ti odio. No, non è giusto, no, questo effetto non è giusto, aspetta. Neanche questo, nemmeno questo, no? Oh, questo. Era questo qua, mi ricordo ancora i colori degli effettini, incredibile, dopo anni che ho questo mixer non ce la posso fare, adesso siete in tanti invece insomma mandarci le notizie che stanno capitando proprio in questi minuti, in tanti ci mandate quella della scomparsa di Emma Bonino, insomma lo dicevamo poco fa, siamo sicuri che alle 11 nel notiziario ci sarà poi un approfondimento sulla sua figura e quantomeno ci sarà la notizia che appunto prima alle 10 non si è fatto in tempo evidentemente a inserire, ma stiamo integrando noi in diretta. E siamo appunto in diretta alle 10.26 dall'Ideal Car, Ideal Car dove ascoltiamo, andando sempre a Torino, da dove proviene la voce che stiamo per sentire, e POC.

0: Io e te era Epoch, appunto, dicevamo, una cantante che proviene da Torino. Il nome suo vero all'anagrafe è Janine Chelanzua, di origine congolese, nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles, prima di stabilirsi nel capoluogo piemontese, dove non so se sono cambiate le cose, ma fino a qualche mese fa aveva ancora la sua base. Ora noi ci colleghiamo invece col Music Box.
1: Il caldo estremo dopo Ferragosto è ormai diventato la nuova normalità. Secondo le analisi di Tempo Italia, dal 2000 le ondate di calore tardive sono sempre più frequenti, lunghe e capaci di spingersi fino ai primi giorni di settembre. Il cambiamento è iniziato con l'agosto 2003, mese che ha riscritto la climatologia italiana, seguito da altri episodi intensi come quelli del 2007, del 2012 e del 2023, con record storici al centro-sud e valori eccezionali anche al nord. Negli ultimi anni la coda estiva si è consolidata. Agosto 2024 è stato il secondo più caldo di sempre, mentre nel 2025 le allerte hanno raggiunto livelli 2-3 in molte città. A sostenere questo caldo tardivo è il Mediterraneo, sempre più caldo, con acque spesso tra 25 e 28 gradi e punte verso i 30. Un mare così caldo aumenta l'afa, alza le minime notturne e alimenta l'energia che si scarica poi nei temporali violenti di inizio autunno. Una tendenza che conferma come la rottura stagionale di fine agosto sia ormai l'eccezione.
2: Parliamo dei nuovi interventi della Giunta regionale in ambito sociale. Avviata una coprogettazione per creare un servizio di co-housing dedicato ad anziani autosufficienti, finanziato con 210.000 euro. Approvata anche un'istruttoria pubblica da 37.000 euro per sostenere attività innovative rivolte alle persone con disabilità. Infine, via libera a un progetto da oltre 153.000 euro per iniziative dedicate alle disabilità sensoriali e cognitive, attivo dal 2027 al 2028 e orientato a inclusione e autonomia.
3: La Giunta regionale ha approuvé plusieurs interventions dans les domaines de l'instruction, de la culture et des politiques identitaires. Pour l'année scolaire 2026-2027, le plan de l'offre formative destinée aux enseignants de tous les niveaux des établissements scolaires valdôtains est financé à hauteur de 266 000 euros, afin de renforcer la qualité de l'enseignement et les parcours de mise à jour professionnels. Le gouvernement a également validé l'organisation du 65e concours Serlogne, qui prévoit des journées d'information pour les enseignants, des activités linguistiques en franco-provençal en classe, un soutien à la révision des textes en patois et la présentation des travaux de recherche sur le thème « Dzouye Avouet ». La dépense prévue pour l'initiative s'élève à 128 000 euros, avec une journée de clôture programmée à Emmaville entre fin mai et début juin 2027. Enfin, ont été approuvés les cours de l'école populaire de patois et de langue walser pour 2026-2027, organisés par les communes intéressées, en ligne et en présence. Les cours, activés avec au moins 12 inscrits, comprendront des modules de 30 heures dédiés à l'expression orale, à la graphie et à la civilisation franco-provençale et walser. La région prendra en charge la rémunération des enseignants, pour une dépense totale de 16 000 euros.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

probabilmente il disco più bello, dai, lo dico io, certifico io, di Robbie Williams, Come and Done, sia come melodia, appunto, è molto opinabile, sia soprattutto come testo, che è un testo molto sorprendente, anche un po' diverso rispetto appunto all'aria, ma sempre molto carica, molto gioiosa, insomma, che ha, è interessante da dargli una lettura. 349-722-5831 per interagire con noi. Vedo che è stato prorogato per 7 giorni il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi al litro, e quindi durerà fino al 17 settembre e sarà finanziato da coperture di bilancio. Questo lo ha sancito il Consiglio dei Ministri. Ci saranno, secondo quello che dice la Presidente del Consiglio Meloni, nuovi provvedimenti la prossima settimana. Insomma, qua si va avanti praticamente di provvedimento in provvedimento ormai da parecchi mesi, no? su questo caro carburante che sta, ahimè, diventando qualcosa di quasi strutturale. Ci stiamo un po' abituando tutti. Ora Katy Perry.

0: Sono le 11 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: È morta a 78 anni Emma Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana e storica figura dei radicali italiani attualmente nelle file di Più Europa. Negli ultimi giorni era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. Un miglioramento delle sue condizioni aveva indotto un cauto ottimismo prima del repentino peggioramento che ha poi portato al decesso.
2: Un operaio di 34 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 9 metri mentre lavorava in un oleificio a Barletta, in Puglia. L'uomo è arrivato in condizioni critiche in ospedale, dove poi è deceduto. Il 34enne era su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause da stabilire, è precipitato nel vuoto. L'area è stata sequestrata.
3: Dopo l'ondata di maltempo che nelle scorse ore ha colpito il centro-nord, è in arrivo una nuova ma breve fase di stabilità. Nei prossimi giorni è previsto un ritorno dell'anticiclone delle Azzorre, che porterà sole, cieli sereni e temperature gradevoli sulla penisola. La fase stabile però avrà breve durata. Già a partire da mercoledì è attesa una nuova perturbazione tipica autunnale, con precipitazioni diffuse su molte regioni del nostro paese, soprattutto in quelle centro-settentrionali.
2: La politica prosegue il percorso della legge elettorale in Parlamento, pur con qualche scossone nella maggioranza. Ieri il centrodestra ha respinto gli emendamenti delle opposizioni sulle preferenze pure e ha approvato il proprio emendamento unitario in materia, che prevede anche i capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere sui 6 nomi prestampati. Quelle approvate sono preferenze farlocche con i capolista bloccati, dicono dai banchi dell'opposizione. Matteo Renzi rilegge in aula un discorso della Premier Meloni in favore delle preferenze e aggiunge: dovete vergognarvi.
3: E ora gli esteri. Il presidente americano Trump commemora il 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre in una cerimonia al Pentagono in ricordo delle 2.977 vittime. Lo schianto di 2 aerei, il fumo su Manhattan e il crollo delle Torri Gemelle è un'immagine storica ancora viva. Intanto i pompieri di New York hanno dato sfogo alla loro rabbia e frustrazione per essere stati ingannati, a loro avviso mandati a morire in nome dell'economia. I documenti diffusi dal sindaco Mandami certificano infatti che l'aria a Ground Zero era tossica dopo gli attacchi, che le autorità sapevano.
2: Lo sport con lo sci: a 16 giorni dall'ultimo intervento chirurgico al ginocchio sinistro, Federica Brignone ha rimesso piede al J Medical di Torino, il cui team nei prossimi giorni deciderà quando la campionessa sarà in grado di tornare in pista. L'obiettivo di Brignone è infatti quello di presentarsi al cancelletto di partenza già in occasione dell'apertura della Coppa del Mondo. Il gigante di Solden è in programma il 24 ottobre sul ghiacciaio di Rettenbach in Austria.
3: Ed è tutto, a più tardi.

Questa riguarda soprattutto gli esperti, no, ma insomma i curiosi di un mondo che è quello dei prodotti di larga distribuzione. Ce n'è uno in particolare, una bevanda nuova, diciamo la Coca-Cola. Coca-Cola, la cui ricetta è sempre stata un po' un mistero. In realtà è stata trovata una sorta di ricetta simile che in Italia veniva realizzata nell'Ottocento per alleviare la stanchezza, e a quanto viene riportato, insomma, da alcuni esperti, avrebbe gli stessi ingredienti della Coca-Cola, cioè gli stessi detti, secondo la ricostruzione storica. Pochi anni più tardi, alla fine, il farmacista americano John Stitt Pemberton avrebbe utilizzato per quella che si chiamava French Wine Coca all'inizio, e poi è diventata la celebre bevanda che tutti noi oggi conosciamo. In realtà è un'antenata questa, risalente all'Ottocento, scoperta a Firenze, nel convento San Marco a Firenze. Qui un documento trovato è rimasto nascosto per oltre un secolo nell'archivio dell'antica farmacia, che conterrebbe una ricetta dell'antenata della Coca-Cola. Cioè, viene fuori che l'abbiamo inventata noi, come il telefono, si sono presi merito loro.

0: gossipo.
1: Beh, allora vediamoli questi ingredienti misteriosi dell'antenata della Coca-Cola che è stata trovata a Firenze, che risalirebbe all'800 ed era una sorta di bevanda che serviva a far passare la stanchezza. Era una sorta di prodotto farmaceutico, anzi proprio lì veniva venduta. Quindi il foglietto ritrovato, un reperto storico importante, descrive questo elisir vinoso ricostituente, un tonico capace di alleviare la stanchezza fisica e mentale, i mal di testa e le debolezze dovute all'età. La ricetta è a base di 30 grammi di noce di cola, 10 grammi di foglie di coca boliviana infuse, mazza, in un litro di misto alcolico, ingredienti forse arrivati tramite i missionari che in quel periodo, parliamo dell'800, erano in America Latina e in Africa. Insomma, dice l'uomo che ha trovato questo documento, comunque importante a modo suo, che si chiama Manuel Russo, che è il rettore del convento di San Marco, dice: mi sono trovato di fronte a questa antica pubblicità di questo elisir mentre consultavo il nostro archivio. Ho approfondito e ho scoperto che era uno dei prodotti più richiesti della farmacia dei frati.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: L'atmosfera oggi resta mobile. Piogge e temporali possono interessare diverse zone del paese, mentre le temperature scendono sensibilmente. Il pomeriggio rimane più nervoso del mattino, come se il cielo avesse fretta di voltare pagina.

0: metto in città c'è un castello con mura talmente potenti che se ci vai a vivere dentro non potrà colpirti più niente, non potrà colpirti più.
1: I Maneskin su Top Italia Radio, questa era Coraline. Beh, allora vediamo questa notizia che un po' si lega, no, al tema di affitti, locazioni turistiche, non turistiche. Sembra che la Commissione Europea voglia dare ai comuni alcuni strumenti per poter ridurre il numero di affitti brevi presenti sul loro territorio, perché al momento non possono di fatto farlo, questo ormai si è capito. L'idea è di dare un quadro giuridico che sia un po' più chiaro. Il primo passaggio è capire che cos'è lo stress abitativo, cioè un'area che può essere considerata sotto stress quando il rapporto tra il prezzo di un'abitazione, attenzione, e il reddito disponibile raggiunge almeno 8, cioè se il rapporto è tra 8 e 10 deve essere aumentato anche negli ultimi 10 anni. Se raggiunge almeno 10, questa seconda condizione non è necessaria. Questo è il motivo, questa, diciamo, la definizione di stress abitativo. Quindi una volta accertato lo stress, i comuni possono mettere delle restrizioni sugli affitti brevi o sull'acquisto e sull'uso di immobili non destinati a residenza principale. Per gli affitti brevi possono per esempio introdurre registrazioni, autorizzazioni, limiti al numero di immobili o di giorni. La prima casa dell'host, cosiddetto host, cioè quello che affitta, però resta esclusa. Quindi questa è un po' l'idea. L'obiettivo è trovare un equilibrio tra libertà del mercato unico e necessità di garantire abitazioni accessibili anche per i residenti. Per questo le restrizioni devono essere motivate da dati e anche riesaminate almeno ogni 5 anni, poi eventualmente revocate se cambia la situazione. Quindi questa è un po' l'idea che la Commissione Europea vuole portare avanti. E quindi nelle aree critiche i comuni potrebbero limitare anche la vendita o l'utilizzo degli immobili non adibiti a prima casa, e quindi un po' obbligare i proprietari ad affittare sul lungo oppure a non affittare proprio, perché questo ovviamente rimarrà una libertà degli cosiddetti host, proprietari. Insomma, vediamo, a occhio e croce Venezia sarà in questa fascia, però insomma scopriremo se si riuscirà a fare questa cosa, quando si riuscirà a fare questa cosa a livello comunque europeo.

dice che ha apprezzato molto il Music Box che andava negli anni 80. Sicuramente ci saranno anche gli anni 80 dentro il disco libero tra le proposte, tanto non mancano mai. Vediamo se anche nell'almanacco, l'almanacco musicale di oggi, 11 settembre, esiste questa cosa. Vediamo un po' allora cosa è successo oggi. Oggi come compleanni ricordiamo quello del batterista dei Marlene Kunz, Luca Bergia, nato nel 68 proprio oggi. Quello dei bassista in questo caso dei Breaking Benjamin, che si chiama Mark Klepaski, nel 72 nasceva, e anche la voce dei Verve, Richard Ashcroft, che sembra una parolaccia in tedesco, ma vabbè, basta pronunciarla bene. Nasceva oggi nel 71, quindi 55 anni per lui. Usciva oggi per la Virgin il quarto disco dei Blur, The Great Escape, disco di platino in Regno Unito, Irlanda e Spagna. Usciva nel 95. E nel 2012 invece usciva per la EMI il quinto disco degli Ubastank, Fight or Flight, edizione giapponese, peraltro aveva una traccia in più, vabbè, piccola chicca così, per feticisti degli Ubastank. Nel 96 i fratelli Gallagher, sempre loro, oggi litigavano in un albergo di Charlotte. E Liam lasciò gli Oasis senza finire il tour americano. Poi mi pare che si riunirono, si rilasciarono, una relazione tossica tra fratelli. Nell'87 oggi Peter Gabriel con il singolo Sledgehammer vince 9 premi agli MTV Awards all'Universal Amphitheater di Los Angeles. E infine nell'87, sempre oggi 11 settembre, Peter Tosh veniva ucciso nella sua casa di St. Andrew a Kingston durante una rapina effettuata da 3 uomini armati. Peter Tosh, che è stato un grande cantante e musicista giamaicano. Ok, qualche nome così, che può essere anche utile come suggerimento per il disco libero, che però spetta a voi al 349-722-5831.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, il Como vince all'esordio assoluto in Champions League. La squadra di Fabregas ha battuto il Lipsia per 4-1 allo stadio Sinigaglia nella prima giornata della massima competizione europea in cui giocava per la prima volta nella sua storia. A decidere la partita i gol di Baturina al 15esimo, Duvicas al 38esimo, Diao al 54esimo e Perrone al 90esimo. Nel mezzo la rete tedesca firmata Maximovic al 58esimo. Il Como vola quindi a quota 3 punti nella classifica generale della fase campionato, mentre il Lipsia resta a 0. Ascoltiamo l'allenatore del Como, Fabregas.
3: La felicità mi durerà 5 minuti perché dopo dobbiamo preparare una bella partita un'altra volta contro il Parma lunedì. Dobbiamo avere la stessa energia che abbiamo avuto oggi, però contento ovviamente, che è una notte storica per la società, per la città. Questo lo capisco molto bene, però adesso umiltà, serenità, continuare a pedalare.
2: La Roma pareggia 1-1 contro il Fenerbahce. Cristante sblocca, Brown pareggia. La trasferta nell'infuocata Turchia della Roma si chiude così con un pareggio. Meglio giallorossi nel primo tempo, dove sbloccano, salvo poi incassare il pari immediatamente a inizio ripresa. Fener molto pericoloso nel finale, tra due prodezze di Svilar e una traversa colpita da Ake. Ascoltiamo Gasperini.
4: Abbiamo fatto una buona partita, non era facile su questo campo con questo ambiente. Con una squadra che nonostante giocasse in casa si è chiusa molto, cercava di ripartire di rimessa dove alcuni giocatori velocissimi. Credo che abbiamo fatto un'ottima gara, poi alla fine è uscito questo pareggio che per la classifica servono anche i pareggi per poter raggiungere gli obiettivi.
2: Ma intanto è caos in casa a Fenerbahce. Il tecnico dei turchi, Kartal, ha lasciato il suo incarico annunciandolo in conferenza stampa. Ringrazio i miei giocatori stasera e rassegno le mie dimissioni, ha detto il tecnico turco. Ho preso questa decisione perché il mio club riesca a gestire meglio la squadra. Mi dimetto per aiutare il club e i miei giocatori. Lascio con la consapevolezza che non tornerò mai più, ha detto. La pallavolo, buona la prima per l'Italia agli europei di volley maschile. Battuta la Svezia 3-0 in una partita condizionata dalla pioggia che ha portato anche alla sospensione al 30esimo nel primo set. Gli azzurri sono restati concentrati, hanno ottenuto la prima vittoria davanti allo sguardo attento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alla vigilia del GP di Spagna, Kimi Antonelli predica cautela e lucidità nonostante 66 punti di margine sul primo degli inseguitori, Russell. Il pilota Mercedes non vuole lasciarsi condizionare dal vantaggio in classifica. A inizio stagione avevo 50 punti di margine e in soli due weekend sono diventati 20. Le cose in Formula 1 cambiano alla svelta. Il leader del mondiale ribadisce la propria filosofia a zero calcoli e la volontà di guidare il più libero possibile. Per ora è tutto, a più tardi.

Dopesick Lullaby, si chiamava così questo disco. Abbiamo due canzoni invece che sono nel ballottaggio. Andiamo molto molto veloci perché siamo un po' alla fine. La prima è degli Stereophonics, forse la loro hit più celebre, Maybe Tomorrow. So maybe tomorrow. Poi abbiamo Lucio Dalla con Ciao. Avete giusto proprio un minuto e mezzo, due per votare, quindi 349-722-5831 per scegliere tra gli Stereophonics 1 e Lucio Dalla 2.

0: sempre molto bella, sempre un viaggione risentire questa Maybe Tomorrow, con la quale noi ci salutiamo. Vi auguro un ottimo weekend. Appuntamento lunedì per la diretta dalle 9 in poi. Ciao.
1: Sono le 12 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: È morta a 78 anni Emma Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana e storica figura dei radicali italiani attualmente nelle file di Più Europa. Negli ultimi giorni era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. Un miglioramento delle sue condizioni aveva indotto un cauto ottimismo prima del repentino peggioramento che ha poi portato al decesso.
2: È morto all'età di 90 anni, compiuti solo 3 giorni fa, l'ex ministro Raffaele Costa. Avvocato originario di Mondovì a Cuneo, era stato eletto in Parlamento la prima volta nel 1976 con il Partito Liberale Italiano, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale fra il 1993 e il 1994, prima dello scioglimento. Fra la prima e la seconda Repubblica negli anni 90 fu 4 volte ministro nei governi Ciampi e Berlusconi. Costa fu protagonista di celebri blitz antisprechi negli ospedali.
3: Al tempo per la giornata di oggi sono previsti ancora temporali e forti precipitazioni sull'Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per varie zone del Friuli Venezia Giulia e un'allerta gialla per altre zone della stessa regione di altre 8, ossia Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Campania.
2: Gli esteri, il presidente USA Trump commemora il 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre in una cerimonia al Pentagono in ricordo delle 2.977 vittime. Lo schianto di 2 aerei, il fumo su Manhattan e il crollo delle Torri Gemelle è un'immagine storica ancora viva. Intanto i pompieri di New York hanno dato sfogo alla loro rabbia e frustrazione per essere stati ingannati e a loro avviso mandati a morire in nome dell'economia. I documenti diffusi dal sindaco Mamdani certificano infatti che l'aria a Ground Zero era tossica dopo gli attacchi e che le autorità sapevano.
3: Le forze militari saudite hanno effettuato 2 raid aerei sull'aeroporto di Mocha nello Yemen, lo riferisce al Mishra Network affiliato agli Houthi. I ribelli yemeniti hanno preso ieri il controllo della strategica città portuale.
2: Lo sport dopo Monza, nuovo appuntamento per il mondiale di Formula 1, il Circus a Madrid per il Gran Premio di Spagna, oggi alle 13.30 la prima sessione di prove libere, domenica alle 15 il via della gara.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Music Box.
1: Ora passiamo alle modifiche della circolazione lungo alcune strade regionali. Sulla strada regionale 15 di Brissogne è attivo un senso unico alternato fino all'11 settembre per i ripristini della pavimentazione. Sulla strada regionale 20 di Gressan, nel comune di Giovensan, senso unico dal 30 settembre al 7 ottobre per un nuovo allacciamento del gas metano. Infine, sulla strada regionale 33 del Col di Giù, senso unico alternato fino all'11 settembre per la posa della tubazione del metano.
2: 14 settembre 2026 is the date. La vostra voce sta facendo la differenza. Siamo oltre 700 risposte al nostro sondaggio rispetto alla costruzione di un nuovo supermercato, un centro medico e un parcheggio di oltre 180 posti auto a quartiere Dora. Di fronte a numeri così chiari, la domanda sorge spontanea. Le decisioni rispecchiano davvero la volontà di chi il quartiere lo vive, delle associazioni e dei cittadini? E a tal proposito lanciamo una data, 14 settembre 2026 alle ore 20:30, dove Sala BCC in via Garibaldi 3. Siete invitati a un incontro indetto da Confcommercio per presentare i risultati del questionario raccolti fino al 14 settembre alle ore 12, confrontarci apertamente su un tema che riguarda tutti noi, far sentire la voce del quartiere a chi decide. È il momento di esserci. Il quartiere ha bisogno anche della tua presenza e della tua voce. Il 14 settembre ti aspettiamo in sala BCC alle ore 20:30 per discutere rispetto ai risultati del questionario e rispetto al futuro del quartiere Dora. Il quartiere Dora ha bisogno anche della tua voce.
3: Parliamo dei nuovi progetti sociali avviati dalla Regione Valle d'Aosta. La Giunta ha approvato due percorsi di coprogettazione dedicati all'invecchiamento attivo e all'inclusione delle persone con disabilità. Il primo introduce un servizio sperimentale di senior co-housing per anziani autosufficienti, con appartamenti condivisi e attività sociali. Il secondo potenzia iniziative e tecnologie per migliorare l'accessibilità di chi ha disabilità sensoriali e cognitive.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Ehi, hey Bugs!
3: Che succede, amico?
2: Parla del film!
3: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
2: E adesso?
3: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
2: 2 biglietti e 8 popcorn!
3: Esagerato come sempre!
1: Super Trailers.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Super Trailers.
10: Che spettacolo l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Top Italia Radio.
12: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu

0: le 13 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano la cronaca: Emma ci ha lasciati, ma non ci lascerà mai. Con queste parole Più Europa ha annunciato la morte di Emma Bonino. Nelle scorse ore la leader radicale era uscita dalla terapia intensiva ed era stata trasferita in una struttura privata. La situazione era stata definita delicata. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha chiesto un momento di raccoglimento in sua memoria.
2: Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dall''ndrangheta. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica 6 settembre. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva ad Ariccia, a Roma, ed è morta giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia. I PM di Velletri indagano per istigazione al suicidio.
3: Maltempo per la giornata di oggi: sono previsti ancora temporali e forti precipitazioni sull'Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per varie zone del Friuli Venezia Giulia e un'allerta gialla per altre zone della stessa regione e di altre 8, sia Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Campania.
2: Si tengono a partire dalle 14.30 le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolse il mondo e costò la vita a 2.977 persone. 4 gli aerei che vennero dirottati dai terroristi di Al-Qaeda guidati da Osama Bin Laden per colpire gli Stati Uniti. Il presidente americano Donald Trump partecipa a una cerimonia al Pentagono. Ira intanto dei pompieri di New York: alcuni documenti diffusi dal sindaco Zoran Mamdani certificano che l'aria a Ground Zero era tossica dopo gli attacchi e che le autorità lo sapevano.
3: Per la prima volta dal ritorno della democrazia, il governo cileno non organizzerà una cerimonia ufficiale per commemorare l'11 settembre, anniversario del golpe del 1973 contro Salvador Allende. Il presidente José Antonio Kast fa sapere che preferisce concentrarsi sulle priorità attuali e sostiene la necessità di guardare avanti. La decisione ha suscitato critiche anche all'interno della maggioranza, mentre l'opposizione ha chiesto al capo dello Stato di ricordare che governa tutti i cileni, comprese le famiglie delle vittime della dittatura. La giornata sarà comunque seguita con particolare attenzione sul fronte della sicurezza a Santiago, dove sono previste mobilitazioni e possibili disordini in alcune aree della capitale.
2: Lo sport con la MotoGP: nella prima sessione a Misano è già sfida tra Marc Marquez e Bezzecchi. Le prove libere vanno allo spagnolo, capace di scalzare l'italiano all'ultimo giro utile. Terzo Raul Fernandez, mentre il leader del mondiale Martin ha iniziato con un 8° posto, indietro Bagnaia 18°. Alle 15 di nuovo in pista per le prequalifiche. In palio ci sono i primi 10 pass per il Q2 di domani.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: Music Box.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni. In pillole.

0: Music Box.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Lo yoga fa bene al corpo e alla mente e di conseguenza contribuisce anche alla nostra bellezza. Chi sta bene infatti ha un viso disteso e radioso, una postura corretta, un corpo più solido e armonioso. Se a tutto questo si associa una beauty routine costante e ben definita, costruita sulla base delle proprie caratteristiche, i risultati possono migliorare ulteriormente. Lo yoga è un magnifico anti-age, aiuta a rilassare, stimolare e riattivare i muscoli, anche quelli del viso e del collo, li rende più flessibili ed elastici. E i primi risultati visibili arrivano dopo qualche settimana di pratica. Tra questi c'è anche una distensione di rughe e segni sottili, accompagnata da un'efficace azione preventiva. Questa pratica infatti stimola la produzione di serotonina e triptammina. Questo significa che ha il potere di migliorare l'umore e ci aiuta a controllare i pensieri negativi, lasciando più spazio all'energia positiva. Il risultato è una pelle che appare sempre più luminosa e pura, un incarnato più fresco, ma il segreto è la costanza. Tra gli altri benefici c'è una migliore qualità del sonno e un miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica, che oltre a contrastare le occhiaie, si traduce in una migliore ossigenazione dei tessuti e in un altro beneficio. Gradualmente si sentono le gambe più leggere e i gonfiori tendono a placarsi. E ancora, lo yoga aiuta a tonificare la zona addominale. Alcune posizioni, soprattutto quelle che prevedono torsioni e allungamenti, contribuiscono anche a ridurre la sensazione di pesantezza. Con la pratica costante il risultato è una pancia più sgonfia, leggera e visibilmente più piatta. Infine, praticare yoga previene e contrasta le infiammazioni cutanee, per esempio sfoghi e acne, perché diventa più facile sciogliere tensioni fisiche e mentali e più in generale gestire lo stress, che spesso è tra le cause di queste infiammazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Bob Harper. Lo yoga è la fonte della giovinezza. Più la tua schiena è flessibile, più sei giovane.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Il Como vince all'esordio assoluto in Champions League. La squadra di Fabregas ha battuto il Lipsia per 4-1 allo stadio Sinigaglia nella prima giornata della massima competizione europea in cui giocava per la prima volta nella sua storia. La Roma invece pareggia 1-1 contro il Fenerbahce. Cristante sblocca, Brown pareggia, la trasferta nell'infuocata Turchia della Roma si chiude così con un pareggio, meglio i giallorossi nel primo tempo, dove sbloccano salvo poi incassare il pari immediatamente a inizio ripresa. Fener molto pericoloso nel finale. La MotoGP, prima sessione a Misano ed è già sfida tra Marquez e Bezzecchi. Le FP1 vanno allo spagnolo, capace di scalzare l'italiano all'ultimo giro utile. Terzo Raul Fernandez, mentre il leader del mondiale Martin ha iniziato con un ottavo posto. Indietro Bagnaia, 18esimo, alle 15 di nuovo in pista per le prequalifiche. In palio i primi 10 pass per il Q2 di domani. Anche la Formula 1 torna in pista. Dopo il memorabile successo del leader del mondiale piloti Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia a Monza, si corre il GP di Madrid. Da oggi a domenica 13 settembre tocca il 14esimo appuntamento della stagione di Formula 1 che andrà in scena nel nuovo circuito cittadino della capitale spagnola. Il tennis con gli US Open, la finale femminile di New York metterà di fronte la numero 1 uscente e la prossima numero 1 del mondo. Arina Sabalenka, alla quarta finale consecutiva agli US Open, andrà a caccia del terzo titolo di fila dopo i successi delle ultime due edizioni. Di fronte ci sarà Rybakina alla prima finale in carriera a New York, appuntamento domani alle 22. Nel maschile invece il venerdì è dedicato alle semifinali, si parte alle 21 italiane con Zverev opposto a Khachanov, poi nella notte il derby americano tra Shelton e Tiafoe. Lo sci a 16 giorni dall'ultimo intervento chirurgico al ginocchio sinistro, Federica Brignone ha rimesso piede al J Medical di Torino, il cui team nei prossimi giorni deciderà quando la campionessa sarà in grado di tornare in pista. L'obiettivo di Brignone è infatti quello di presentarsi al cancelletto di partenza già in occasione dell'apertura della Coppa del Mondo, il gigante Zoldan in programma il 24 ottobre sul ghiacciaio di Rettenbach in Austria. Tutto pronto per il gran finale. Oggi inizia a Budapest l'Ultimate Championship, prima edizione del Mondiale dei Mondiali di Atletica. Una vera novità, gran galà della stagione per decretare, dai 100 metri al salto in lungo, i campionissimi del 2026 nelle rispettive discipline. Attenzione agli azzurri, a cominciare dalle stelle Jacobs e Gianmarco Tamberi, fresco di oro nella rassegna continentale ai Giochi del Mediterraneo. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Sono le 14 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Emma Bonino è morta questa mattina a Roma a 78 anni dopo anni di lotta contro una lunga malattia. Bonino era stata ricoverata in ospedale presso il Santo Spirito di Roma il 7 settembre. Ieri era uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale ed era stata trasferita in una struttura privata sulla base di quanto concordato tra il medico curante e i medici del Santo Spirito. La situazione era stata definita delicata. Radicale, laica, femminista, combattente, da sempre in prima linea per i diritti umani e civili, Emma Bonino ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, portando avanti le sue idee con determinazione. Alla sua famiglia e ai suoi cari va il mio cordoglio, così su X la presidente del Consiglio Meloni.
1: Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dall''ndrangheta. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica 6 settembre. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva, da Ricce, in provincia di Roma, ed è morta giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia. I PM di Velletri indagano per istigazione al suicidio.
2: La Corte di Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaieria d'Italia del decreto che dispone la chiusura dell'area caldo dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto. Per i giudici, nel conflitto tra il diritto all'esercizio dell'attività d'impresa e quello dei cittadini alla salute, non può che prevalere quest'ultimo. Il blocco scatterà entro il 28 ottobre.
1: Si tengono a partire dalle 14.30 le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolse il mondo e costò la vita a 2.977 persone. Quattro gli aerei che vennero dirottati dai terroristi di Al-Qaeda guidati da Osama Bin Laden per colpire gli Stati Uniti. Il presidente americano Donald Trump partecipa a una cerimonia al Pentagono. Ira intanto dei pompieri di New York. Alcuni documenti diffusi dal sindaco Zona Mandani certificano che l'aria Ground Zero era tossica dopo gli attacchi e che le autorità lo sapevano.
2: Un altro influencer è stato ucciso in diretta web in Messico. Si tratta di José Luis Esparza, noto come El Piturris. L'uomo è stato assassinato a colpi di arma da fuoco a Ciudad Obregón, secondo quanto riferito dalla procura dello stato di Sonora nel nord-ovest del paese. Il giovane collaborava con il podcast La Garida del progetto di media digitali Desde Lao. La sua morte è solo l'ultima di una serie di episodi violenti a danno di influencer.
1: Economia ora. Nel secondo trimestre il tasso di disoccupazione 15-64 anni sale di 0,4 punti rispetto al primo trimestre, raggiungendo il 63,1%, il più alto dall'inizio delle serie storiche. È quanto rileva l'Istat. Il numero degli occupati tocca i 24.363.000 unità. Sale lievemente anche il tasso di disoccupazione più 0,1% e si attesta al 5,6%.
2: Ed è tutto. A più tardi.

vivere il finale di un film. Sono ridicolo, lo so, eppure è così. Mi sembra sempre

0: Xbox.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Parliamo dei principali provvedimenti della Giunta regionale. Sono stati stanziati oltre 878.000 euro per il ristoro dei danni causati dal maltempo del 16 e 17 aprile 2025, con contributi destinati a famiglie, privati e attività economiche. Approvati anche 23.000 euro per i danni registrati a Bionaz e Oias dopo le precipitazioni del 19 agosto 2025. La Giunta ha inoltre rinnovato per 10 anni la convenzione per l'utilizzo della finestra Sorreleime Isattaz, struttura strategica per la formazione e le esercitazioni dei vigili del fuoco in galleria.
3: Il caldo estremo dopo Ferragosto è ormai diventato la nuova normalità. Secondo le analisi di Tempo Italia, dal 2000 le ondate di calore tardive sono sempre più frequenti, lunghe e capaci di spingersi fino ai primi giorni di settembre. Il cambiamento è iniziato con l'agosto 2003, mese che ha riscritto la climatologia italiana, seguito da altri episodi intensi come quelli del 2007, del 2012 e del 2023, con record storici al centro-sud e valori eccezionali anche al nord. Negli ultimi anni la coda estiva si è consolidata. Agosto 2024 è stato il secondo più caldo di sempre, mentre nel 2025 le allerte hanno raggiunto livelli 2-3 in molte città. A sostenere questo caldo tardivo è il Mediterraneo, sempre più caldo, con acque spesso tra 25 e 28 gradi e punte verso i 30. Un mare così caldo aumenta l'afa, alza le minime notturne e alimenta l'energia che si scarica poi nei temporali violenti di inizio autunno. Una tendenza che conferma come la rottura stagionale di fine agosto sia ormai l'eccezione.
2: Parliamo dei nuovi interventi della Giunta regionale in ambito sociale. Avviata una coprogettazione per creare un servizio di co-housing dedicato ad anziani autosufficienti, finanziato con 210.000 euro. Approvata anche un'istruttoria pubblica da 37.000 euro per sostenere attività innovative rivolte alle persone con disabilità. Infine, via libera a un progetto da oltre 153.000 euro per iniziative dedicate alle disabilità sensoriali e cognitive, attivo dal 2027 al 2028 e orientato a inclusione e autonomia.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: oggi salveremo quelli che sono i vostri viaggi di gruppo.
1: Ovvero come organizzare un weekend o un addio al celibato senza distruggere amicizie decennali.
2: Sono pillole di AI.
0: Ormai è una garanzia. Non c'è prova di amicizia più estrema che organizzare un viaggio in 10 persone.
1: Mamma mia, un incubo sociologico. Crei il classico gruppo WhatsApp, no? Addio al nubilato 2026 e parte subito l'anarchia totale.
0: Sì, perché c'è l'amico culturale che vuole visitare 34 musei all'alba, quello che vuole fare solo serate nei club fino alle 6 di mattina e quell'altro che ha un budget totale di 12 euro.
1: Risultato, 400 messaggi al giorno, 3 mesi di chat senza che nessuno decida un tubo e la metà del gruppo che smette di parlarsi prima ancora di aver prenotato il volo.
0: Ma prima di cancellare la chat e partire da soli per una vacanza eremitica, l'intelligenza artificiale diventa il vostro mediatore culturale.
1: La prima piattaforma geniale per azzerare le discussioni si chiama Troop o Group Travel AI.
0: Funziona come un centro operativo per il gruppo. Ognuno inserisce le proprie preferenze, i giorni liberi, il budget massimo, senza intasare la chat.
1: L'AI analizza tutti i dati incrociati e propone la meta ideale. È l'itinerario perfetto che accontenta sia chi vuole ballare, sia chi vuole rilassarsi.
0: Raccoglie i voti, attenzione, in modo anonimo, sulle attività e sugli alloggi, eliminando i tempi morti e stabilisce la decisione finale.
1: Praticamente toglie di mezzo il ruolo ingrato dell'organizzatore capro espiatorio e fa da giudice neutrale a prova di litigio.
0: Aspetta, aspetta, e per l'altro grande classico da tragedia greca, cioè la gestione delle spese della cassa comune?
1: Ah, lì partono i peggiori rancori. Io non ho bevuto il cocktail, tu eri in camera più grande. Chi ha pagato il taxi di ieri?
0: Ecco appunto, lì usiamo la seconda chicca indispensabile, cioè le funzioni di intelligenza artificiale integrate in Tricount o Splitways AI.
1: Ognuno carica le ricevute e le spese al volo, facendosi scansionare lo scontrino dalla AI in 3 secondi.
0: Ecco, l'algoritmo calcola in automatico chi deve pagare chi, tenendo conto delle percentuali, dividendo delle spese in modo chirurgico e riducendo al minimo il numero di bonifici incrociati.
1: A fine viaggio vi basta un solo tap per pareggiare i conti, senza dover fare conti della serva sul tovagliolo del bar.
0: Va bene, Chiara, recap finale.
1: Troop o Group Travel AI per trovare la meta e l'itinerario che accontenta tutti senza litigare. E Tricount o Splitwise AI per dividere le spese al centesimo.
0: Sì, perché usare l'intelligenza artificiale per pianificare le vacanze insieme vi permette di pensare solo a divertirvi e a creare dei bei ricordi.

dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti e più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano

0: Sono le 15 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È morta a Roma a 78 anni Emma Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana, storica figura dei radicali italiani, attualmente nelle file di Più Europa. È stata ministro e commissario europeo, ex parlamentare, sempre in prima linea per le battaglie a sostegno dei diritti civili e delle donne. Addio anche a Raffaele Costa, che fu deputato per 30 anni tra il 76 e il 2006 e 4 volte ministro. Unanime il cordoglio della politica per le due scomparse, con la premier Meloni che ha annunciato: stiamo predisponendo i funerali di Stato.
4: Io e Emma Bonino siamo state due donne, insomma, veramente molto distanti sui contenuti. Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza. Approfitto per dire anche che stiamo predisponendo le esequie di Stato per Emma Bonino, anche per l'ex ministro Costa, come sapete, che è venuto a mancare questa mattina e per il quale pure rinnovo le condoglianze alla famiglia, a tutte le famiglie ovviamente e alle comunità politiche di riferimento.
2: La Corte di Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia del decreto che dispone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto. Il blocco scatterà entro il 28 ottobre. Lavoriamo con il materiale che abbiamo e con decisioni che non dipendono da noi. C'era già un tavolo aperto che verrà riconvocato, presumo, immediatamente per andare avanti e capire, ha commentato la premier Meloni.
3: Legge elettorale, la maggioranza, secondo quanto si apprende, sta ragionando sull'ipotesi di ridurre il numero delle firme previste nella riformulazione dell'emendamento di Fratelli d'Italia sui cespugli per i partiti che non sono in Parlamento e che corrono alle elezioni. L'ipotesi su cui si starebbe ragionando è quella di prevederne tra 6.000 e 7.000 anziché tra 9 e 10.000.
2: Medio Oriente, il principe ereditario Mohammed bin Salman ha chiamato due volte il presidente Donald Trump ieri, esortandolo a lanciare attacchi contro gli Houthi, nelle stesse ore in cui il gruppo sostenuto dall'Iran conquistava la città portuale di Mocha sul Mar Nero. Trump ha rifiutato, ma alcuni funzionari hanno fatto sapere che l'amministrazione fornirà all'Arabia Saudita informazioni di intelligence sugli Houthi e dati per l'individuazione degli obiettivi.
3: L'intelligenza artificiale è oggi la leva più promettente per rilanciare la crescita europea, ma rischia di entrare in conflitto con la sovranità del continente se l'Europa non controllerà una parte della catena del valore. È l'analisi di Mario Draghi in un intervento sul Financial Times sulle difficili scelte dell'Europa sull'AI. L'Europa, spiega l'ex premier, deve tornare a crescere per finanziare il proprio modello sociale e le nuove esigenze, mantenere la propria sovranità e garantire una crescita senza i costi di disuguaglianza e danni ambientali registrati altrove.
2: Il calcio, archivata la prima giornata di Champions League, ci si rituffa subito in campionato. A Milanello Ruben Amorim presenta il match contro la Lazio in programma domani alle 18 all'Olimpico di Roma. Mi aspetto una squadra molto organizzata e aggressiva. Gattuso è una leggenda del nostro club ed è la dimostrazione che nel calcio non esiste solo il talento, ma anche altri aspetti come la passione e l'impegno. Queste le parole di Amorim.
3: Ed è tutto. A più tardi.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

Buon pomeriggio, good afternoon mondo di Top Italia Radio. Sono le 15:07 minuti di questo venerdì 11 settembre 2026. Una giornata di sole, sì. Sta uscendo il sole adesso. 349-7225-831. Questo è il numero attraverso il quale potete connettervi con me. Come sempre stiamo insieme fino alle 18 in mia compagnia. Io sono Chiara. Vi ricordo di scaricare l'applicazione Radio VDA Network. Potete scegliere tra quattro radio. C'è l'imbarazzo della scelta. Chiocciola Top Italia Radio invece è il nickname attraverso il quale ci potete connettervi su Instagram e su Facebook. Si parte subito con la buona musica, Giulia, Emma, Olly, Ho voglia di te.

donna, quindi ci sono molti video dedicati a questo momento così tragico. E c'è, non so se avete visto, ma c'è questo video in cielo, sono apparsi 2.977 droni che hanno disegnato in 3D le torri gemelle. Non era un numero così casuale, perché le vittime dell'attentato erano proprio 2.977. Lo spettacolo è nato per celebrare il 25° anniversario dell'attacco.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Purple Disco Machine insieme a The Magician con All My Life I've Been Waiting For Something Like This. Sono le 15:19 minuti di questo venerdì 11 settembre 2026, state ascoltando Break On, l'appuntamento pomeridiano qui su Top Italia Radio dalle 15 alle 18 in mia compagnia. Io sono Chiara. Quanto vale l'attico più alto del mondo? Si trova tre piani sospesi sopra Manhattan, 432 metri di altezza, quindi devo dire tanti metri. Il superattico della Central Park Tower è una delle residenze più spettacolari mai arrivate sul mercato immobiliare di New York. Viene considerato, si sa, grattacielo residenziale più alto del mondo. Si sviluppa su oltre 1600 metri quadrati e secondo l'agenzia che lo ha commercializzato comprende 7 camere da letto, 8 bagni completi e 3 toilette di servizio. Devo dire, andate a fare un salto, nel senso, se andate a Central Park fate uno scatto oppure andate su

gli interni sono collegati, pensate, da questa scala chiocciola, mentre il piano superiore ospita una sala da ballo privata di quasi 486 metri quadrati. All'esterno c'è anche una terrazza di circa 133 metri quadrati con vista su Central Park, Addison River, East River e Manhattan. Quindi è davvero tutto molto bello, il prezzo da capogiro. Come si sa, le cose belle costano. Nel 2022 la proprietà debuttò sul mercato a 250 milioni di dollari per poi scendere a 195 milioni. Sapete la differenza da 250 a 195. Successivamente poi l'agenzia l'ha presentata a 250 milioni, riportandola tra le abitazioni più costose mai proposte a New York. Se avete i soldi potete fare un bel pensierino. 250 milioni di dollari. Dai, non rinunciate.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

La voce è quella di Chad McCreery con Revolving Door. Sono le 15:37 minuti. State ascoltando Break On in questo venerdì 11 settembre 2026. In mia compagnia, io sono Chiara e possiamo azionare il countdown per le nozze più attese dell'anno fra Damiano David e Dove Cameron. Abbiamo la data pronta, il 25 settembre. L'evento si terrà al Rosewood Hotel a Castiglione del Bosco, un resort blindatissimo immerso tra i filari della Val d'Orcia. Quindi abbiamo la data, abbiamo la location, una location molto blindata, come dicevo, scelta per garantire la privacy e tenere lontani i paparazzi. La macchina organizzativa si è mossa con precisione fin dallo scorso luglio, infatti stiamo parlando un po' dei preparativi da quel mese. I documenti ufficiali sono stati poi affissi nell'anagrafe di Roma, città natale del cantante, dopo l'annuncio social del fidanzamento arrivato a gennaio. Ricordiamo poi anche questa bellissima proposta di matrimonio, e mentre Dav stava facendo questa valigia struccata, lui gli ha fatto la proposta.

questa Yatra con Love. 15:47 minuti, state ascoltando Break On in questo venerdì 11 settembre 2026, e stavamo parlando del matrimonio di Dove Cameron e Damiano David. Si terrà il 25 settembre qui in Italia. Per l'altare Dove indosserà un esclusivo abito d'alta moda di un noto brand italiano, un tributo d'amore e di stile alla patria italiana del futuro marito. L'avvicinamento alle nozze è stato poi costellato da sopralluoghi strategici, tra Taormina e la Puglia, culminati poi a Milano con un addio al nubilato all'insegna dello shopping e della musica. Questo è quello che si legge nelle ultime ore, però abbiamo questa certezza: abbiamo il 25 settembre, quindi iniziate a fare il countdown, non solo loro, perché un po' è il matrimonio di tutti. Ora c'è Gabri Ponte con Exotic.

Corpo Natural, lui è Gabri Ponte. Stavamo parlando del matrimonio, il 25 settembre, quindi segnatevi questa data. Ora invece parliamo di musica. Dopo il breve teaser pubblicato sui canali social delle Spice Girls, che aveva un po' illuso milioni di fan per la loro reunion, in realtà le 5 ragazze hanno annunciato la prossima uscita di The Singles Collection, la nuova raccolta incorporerà tutti i singoli pubblicati della girl band, accompagnati da rispettive versioni B-side e materiale inedito proveniente dal loro archivio. All'interno troveranno spazio i grandi successi della band, da Wannabe, Spice Up Your Life, Goodbye, e questo The Single Collection uscirà il 6 novembre, già disponibile in pre-order. E poi c'è anche tutta quell'operazione di marketing, del merchandising, quindi

Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto.

in diverse varianti di colore, mentre il tutto sarà rinchiuso in uno special packaging che richiama la forma di una borsetta bianca olografica con dettagli neri opachi. Quindi attendiamo questa sera di sentire i singoli presenti, perché avranno comunque le doppie versioni, ci sarà anche la versione B-side e materiale inedito, e anche di vedere il nuovo packaging, perché poi in parallelo ci sarà sempre l'operazione nostalgia di merchandising. Attendiamo il 6 novembre. Si sta quasi per concludere la prima ora di Break On, ce ne saranno altre due. Ora c'è Alan Walker con Sing Me to Sleep, poi subito linea alla redazione.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Oggi le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolse il mondo e costò la vita a quasi 3.000 persone, 4 gli aerei che vennero dirottati dai terroristi di Al-Qaeda per colpire gli Stati Uniti, 2 si schiantarono a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro sulle Torri Gemelle, 1 cadde sul Pentagono mentre il 4 si schiantò in Pennsylvania. Alle celebrazioni a New York presenti tra gli altri il vicepresidente J.D. Vance e i 4 ex presidenti George W. Bush, Joe Biden, Barack Obama e Bill Clinton. Il presidente Trump partecipa invece alle commemorazioni del Pentagono.
2: 6 missili hanno colpito il porto di Moka, città yemenita strategica sul Mar Rosso, attualmente sotto il controllo degli Houthi, secondo quanto riferito all'AFP da un funzionario locale che non ha specificato la provenienza dei vettori. Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha chiamato 2 volte il presidente americano Donald Trump ieri, esortandolo a lanciare attacchi contro gli Houthi, nelle stesse ore in cui il gruppo sostenuto dall'Iran conquistava la città portuale di Moka sul Mar Rosso, ma Trump ha rifiutato.
3: È morta a Roma a 78 anni Emma Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana, storica figura dei radicali italiani, attualmente nelle file di Più Europa. È stata ministro e commissario europeo, ex parlamentare, sempre in prima linea per le battaglie a sostegno dei diritti civili e delle donne. Addio anche a Raffaele Costa, che fu deputato per 30 anni tra il 76 e il 2006 e 4 volte ministro. Unanime il cordoglio della politica per le 2 scomparse, con la premier Meloni che ha annunciato: stiamo predisponendo i funerali di Stato.
4: Io e Emma Bonino siamo state 2 donne, insomma, veramente molto distanti sui contenuti. Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza. Approfitto per dire anche che stiamo predisponendo le esequie di Stato per Emma Bonino, anche per l'ex ministro Costa, come sapete, che è venuto a mancare questa mattina.
2: Se entro 72 ore fosse stato collegato al Berlin Heart il cuore artificiale extracorporeo, Domenico sarebbe stato ritrapiantabile e avrebbe avuto una percentuale di riuscita di oltre il 70%. Lo scrivono i periti del GIP nella loro relazione di 553 pagine. Per questo chiedo che la procura valuti l'ipotesi di contestare l'omicidio volontario al posto del colposo. Lo dichiara l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo deceduto a causa di un trapianto di cuore fallito eseguito nell'ospedale alle Monaldi di Napoli il 23 dicembre 2025.
3: Era a bordo del suo furgone per le strade di Viareggio in provincia di Lucca quando ha travolto una donna in bicicletta. Il conducente però non si è fermato a prestarle soccorso, anzi ha premuto sull'acceleratore e ha fatto perdere le sue tracce. La donna, la 46enne Linda Martinucci, è stata trasportata in condizioni gravissime in pronto soccorso, ma è deceduta poco dopo.
2: Formula 1. Russell su Mercedes chiude al comando in 1:34.077 la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna, poi il compagno di squadra Antonelli, Leclerc terzo e Hamilton quarto. Quinto Verstappen, alle 17 scatteranno le seconde.
3: Ed è tutto, a più tardi.

02251 Radio Media Network è l'applicazione che dovete scaricare proprio in questo istante. C'è l'imbarazzo della scelta, potete selezionare la vostra radio preferita in base al vostro mood, in base alle vostre esigenze. www.topitaliaradio.it è il nostro sito, e per chi volesse magari scoprire di più gli aggiornamenti in real time, visitate le pagine Instagram e Facebook, ci trovate con il nickname @topitaliaradio. È tutto molto semplice, tutto a portata di click, basta selezionare Top Italia Radio ed entrerete nel mondo di Top Italia Radio con le ultime informazioni, news, potete commentare, potete mettere like, potete interagire. Adesso ci sono i DNC insieme a Nicki Minaj, si ritorna indietro al 2017, Kissing Strangers.

0: insieme a Nicki Minaj con Kissy Stranger. Sono le 16:13 minuti, per esattezza quasi 14, di questo venerdì 11 settembre 2026. A breve parleremo dei piccioni viaggiatori digitali. È una proposta che è stata fatta da due piattaforme e ha un obiettivo che tende a ridurre il concetto del tutto subito, rispondi subito e rimanete lì.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: legge russa stanno cercando un po' di scardinare il mito del tutto subito, rispondi subito, attraverso questa idea: simulare il viaggio di un piccione, di un volatile virtuale, tra mittente e destinatario, calcolando il tempo di consegna in base alla reale distanza geografica. L'approccio di Career Pige è quasi scientifico. L'app svela l'area geografica approssimativa degli utenti e affida il testo a un piccione digitale che viaggia alla velocità di 110 miglia orarie per circa 177 km orari. Se per far recapitare una nota al vicino di casa bastano pochi secondi, per farla attraversare un continente servono diverse ore. Mi sembra giusto come idea. Il viaggio può essere seguito in tempo reale su una mappa interattiva, quindi è come un po' la spedizione di un pacco di Amazon che vedi il percorso che fa.
1: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but

sul quale stanno lavorando queste due applicazioni, Carrier Pigeon e Roost. Quindi c'è proprio la simulazione di un viaggio, di un volatile, in questo caso di un piccione. A seconda del luogo in cui si trova il mittente, il destinatario, il messaggio, il tempo di consegna, ci vogliono pochi secondi, un'ora, 2 ore, 3 ore, 24 giorni, 24 ore, 48 giorni, 48 ore. E per vedere un po' l'attesa, perché si sa che l'attesa aumenta il desiderio. Vi piace come idea? 349-7225-831 è un po' difficile da digerire come idea, visto che siamo abituati a ricevere delle risposte subito, immediate, quindi è giusto l'attesa. Mi piace, condivido questa idea come condivido questa canzone, All by the River, James Bay.

canzone che ci piace tanto qui a Bricona, James Bay con All Back the River. E pensate che il volatile diventa una piccola creatura da accudire. Si possono collezionare specie diverse, ciascuna con la propria velocità ispirata al mondo reale. Si può nutrire e superare anche dei piccoli mini giochi. È possibile per esempio farlo salire di livello per velocizzare le consegne. Ecco, questa magari è una funzione da non fare, perché bisogna un po' sperimentare quello che dicevo prima: l'attesa aumenta il desiderio. Questa è un po' il

0: delle due applicazioni Carol Page, e poi abbiamo parlato di Roost. 349 7225 831, aspetto come sempre i vostri commenti, i vostri feedback. Mi piace un po' l'idea. Prima del Music Box c'è Fra Quintale con Lunedì Blu. Questo non è un lunedì blu, è venerdì blu.
1: Chissà dove avevo un'estate quando muore, forse in posti che ho sognato mille volte. Chissà dove vanno tutti quei discorsi sdraiati sugli scogli.

questa settimana e è disponibile su tutte le piattaforme digitali, musicali. Potete scrivere per noi e potete ascoltare questa collaborazione inedita. È la prima volta, li abbiamo visti sul palco insieme, sulle note di fotografia allo Stadio Olimpico di Roma, e adesso invece li possiamo ascoltare in questa nuova collaborazione. Stanno uscendo diverse collaborazioni nell'ultimo periodo, collaborazioni che ci piacciono, quindi fatemi sapere se l'avete ascoltato, se quando lo ascolterete, un vostro feedback, una vostra recensione, spero, anzi lo so già che sarà molto positiva. Ora c'è Charlotte Carlin con The Way We Touch, il suo ultimo

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a 0.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Pomeriggio dalla redazione sportiva. 1-2 Mercedes nel primo turno di prove libere del Gran Premio di Spagna. Ad inaugurare il Mad Ring realizzato nel quartiere fieristico IFEMA di Madrid è George Russell con il tempo di 1 minuto 34 secondi e 77 millesimi per un vantaggio di 286 millesimi sul compagno di squadra e recente trionfatore a Monza Kimi Antonelli. Dietro alle 2 frecce d'argento ci sono le 2 Ferrari. Terzo tempo strappato nel finale al compagno di squadra da Charles Leclerc con un ritardo di 459 millesimi da Russell, quarto per Lewis Hamilton a 543 millesimi. Il calcio, archivata la prima giornata di Champions League, ci si rituffa subito in campionato. A Milanello Ruben Amorim presenta il match contro la Lazio in programma domani alle 18 all'Olimpico di Roma. Mi aspetto una squadra molto organizzata e aggressiva. Gattuso è una leggenda del nostro club ed è la dimostrazione che nel calcio non esiste solo il talento, ma anche altri aspetti come la passione e l'impegno. Queste le parole di Amorim. C'è chi dice sì e c'è chi dice no. Dopo aver incassato una risposta positiva da Alessandro Romano, Roberto Mancini probabilmente dovrà gettare la spugna per Nicolò Tresoldi. Il CT ha provato a convincere l'attaccante 2004 del Bruges a sposare il nuovo corso azzurro, ma da quanto filtra con scarsi risultati. Tresoldi vorrebbe far parte della nazionale tedesca. A proposito di azzurri, uno spareggio per ottenere il primo posto nel girone. Domani alle ore 15 la nazionale femminile Under 20 scenderà in campo a Lodz per sfidare le pari età giapponesi in una gara che varrà il primato nel gruppo D. Dopo i 2 successi nelle prime 2 partite disputate contro Stati Uniti e Nuova Zelanda, le azzurrine arrivano a questo appuntamento forti di avere 2 risultati su 3 a disposizione per chiudere il raggruppamento davanti a tutti. MotoGP di nuovo in pista a Misano per le prequalifiche. In palio ci sono i primi 10 pass per il Q2 del sabato. In mattinata miglior tempo di Marc Marquez nelle prove libere. Lo spagnolo ha vinto la prima sfida del weekend con Bezzecchi, battuto in extremis per appena 60 millesimi. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.

direttamente dal 2017, loro sono l'Imagine Dragons con Thunder, Feed the Thunder. 16:50 minuti di questo venerdì 11 settembre 2026, state ascoltando

video e ha detto e ha fatto ha spiegato una condizione importante: questo esperimento funzionerà a patto che sul suo profilo non ci siano insulti, disprezzo e odio, minacciando di abbandonare la piattaforma di fronte a questi aspetti negativi da parte di ogni utente. In pochissimo tempo ha raggiunto, come si sa, essendo una star di Hollywood, 4 milioni di followers alla velocità della luce. Troviamo per esempio tra i suoi followers Dakota Johnson, le sorelle Jenner e Kardashian, poi troviamo anche Leonardo DiCaprio. Quindi andate a mettere un bel segui a Jennifer Lawrence, è appena sbarcata. Ora James Arthur

0: nickname, perché Jennifer Lawrence era già stato registrato, J-Lo si chiama J-L-A-W, ecco, è molto semplice, la potete trovare, pensate, sembra neanche che sia arrivata oggi, perché sia arrivata su questa piattaforma, sia sbarcata oggi, perché vanta già 4 milioni di followers, è molto semplice quindi da trovare, anche se per la maggior parte secondo me risulterà essere tra i profili, magari tra le richieste, quindi tra i profili in anteprima appena giunti sulla piattaforma. Poi comunque la notate subito perché ha fatto un bellissimo video. Si chiude così la seconda ora di Break On, rimanete lì, ora linea alla redazione.
1: Sono le 17 in punto.
2: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
3: Ben trovati dalla redazione.
4: Oggi le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolse il mondo e costò la vita a quasi 3.000 persone. Alle celebrazioni a New York presenti tra gli altri il vicepresidente J.D. Vance e i 4 ex presidenti George W. Bush, Joe Biden, Barack Obama e Bill Clinton. Il presidente Trump partecipa invece alle commemorazioni del Pentagono. Oggi ricordiamo le tante vite perse e ringraziamo anche per le tante vite salvate dai nostri soccorritori. Quel giorno eravamo tutti quanti newyorkesi, americani, eravamo famiglia, patrioti. Oggi l'America è più sicura. Le forze islamiche non riusciranno mai ad avere un'arma nucleare, le parole di Trump.
3: Emma Bonino è morta oggi a 78 anni. La storica leader radicale si è spenta nella casa di cura Nostra Signora della Mercede a Roma dopo l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Per la senatrice sono state annunciate le esequie di Stato mentre si lavora all'organizzazione della Camera Ardente che potrebbe essere allestita già da domenica.
4: Alessandro Di Battista dovrebbe lasciare Cuba oggi per fare rientro a Roma domani dopo 12 ore di volo e poi probabilmente entrare all'ospedale Policlinico Gemelli. Il viaggio, a causa delle sue condizioni di salute, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato organizzato a tappe e a bassa quota.
3: La Procura di Roma si prepara a sollevare formalmente alla Corte Costituzionale un conflitto di attribuzione relativo alle chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, indagato per riciclaggio e intestazioni fittizie di beni e in passato condannato in primo grado nell'ambito dell'inchiesta antimafia sul clan camorristico senese a Roma. Le chat in questione, secondo la Procura di Roma, fornirebbero alcuni elementi nell'ambito di un'indagine sul ristorante La Bisteccheria d'Italia, di cui il deputato di Fratelli d'Italia ed ex sottosegretario alla giustizia ha detenuto quote azionarie.
4: Sulle accise abbiamo prorogato per qualche giorno il taglio, ma stiamo lavorando su un provvedimento che vorremmo più targettizzato verso i consumatori che hanno più bisogno. Così la Premier Meloni in merito al caro carburante. Però vorremmo anche un provvedimento facile e immediato per i cittadini che non crei confusione. Questa è la parte più difficile, ma sono ottimista che durante la settimana prossima arriveremo con il provvedimento.
3: MotoGP. Marco Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Misano in 1:30:144. Il pilota Aprilia ha chiuso davanti a Marc e Alex Marquez, quarto di Gian Antonio, poi Morbidelli e Acosta. Direttamente in Q2 anche il leader del mondiale, Martin, decimo. Proseguono invece le difficoltà per Bagnaia, per lui 19° tempo e sarà costretto a passare dal Q1. Domani le qualifiche alle 10:50, sprint race alle 15.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Mezzo corso Francia, un mezzo bacio che non era proprio guancia, addosso mezzo whisky sour, me l'hai rovesciato tu e ti sei venduta like Sam con gli adesivi ma è una gioia. Silenzio un altro gruppo di WhatsApp, c'è mio cugino che si ammoglia.

Si apre la terza ora di Brecona, anche l'ultima ora della settimana, 17:07 minuti, venerdì 11 settembre 2026. Raccontatemi un po' quello che volete, soprattutto se avete iniziato a seguire Jennifer Lawrence, è sbarcata su Instagram, 349-7225-831, questo è il numero da digitare sulla tastiera del vostro smartphone. Radio Video Network è l'applicazione che dovete scaricare, potete skippare tra quattro radio, come dico sempre c'è l'imbarazzo della scelta. Chiocciola Top Italia Radio invece è il nickname sia per Instagram che per Facebook, e poi c'è il sito www.topitaliaradio.it. dopo questo giro di coordinate non mi resta che lanciare Blanco bruciasse il cielo, oggi non brucia.

si intitola proprio così, Bruciasse il cielo blanco, 17:11. Se volete scomparire per un anno dalla circolazione, ho la proposta che fa il caso vostro. Adesso non so se avete il budget, perché costa scomparire per un anno visitando 62 paesi, costa. È appena partita, non so se avete sentito, la nave regatta da Roma e resterà in navigazione per un anno intero, 372 giorni, attraccando in 220 porti in 62 paesi. Rimanete lì, vi lascio sulle spine, perché il prezzo, quello è il problema, altrimenti partirei subito, ho già la valigia pronta. Adesso ci sono The XX con All On.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Capo Zanzibar, chi ne ha più ne metta. La nave ha 384 camere tra cabine e suite, ospita 670 passeggeri, ma vi ho lasciato un po' sulle spine perché il problema non è tanto la bellezza dei posti, il fatto di avere 348 cabine, suite, trasporta 670 passeggeri. Il problema di tutto questo è il costo di 100.000 dollari a passeggero. Ecco, quindi iniziate a fare due conti e pensateci.

You're My Gravity, Leo Stannard insieme a Francis. Stiamo facendo un bel giro gratis, per fortuna è gratis soltanto con il pensiero. È appena partita la nave regatta da Roma e resterà in navigazione per un anno intero, come abbiamo ricordato 371 giorni, la prossima partenza è prevista per febbraio 2027, però il problema di tutto questo sta nelle disponibilità finanziarie e nelle disponibilità economiche. Magari ad andare a febbraio del 2027 avete messo da parte $100,000 e potete fare un bel viaggio, perché comunque tocca diversi posti: Napoli, Santorini, Helsinki, Capo Verde, Città del Capo, Zanzibar, Alaska, l'Amazzonia, Hiroshima. E quindi magari, mai dire mai nella vita. Quindi io vi ho aggiornato, parte a febbraio del 2027, adesso non sappiamo la data, però tenetevi pronti e soprattutto

Kaigo con Carrie Mi, sono le 17:34 minuti, venerdì 11 settembre 2026. Ora parliamo di Dove Cameron. L'abbiamo fatto anche prima, ma se prima abbiamo parlato della sua vita privata insieme a Damiano David, ora

Sono state diverse riprese che si sono tenute alle porte di Roma, una canzone d'amore che arriva, si sa, poche settimane prima del matrimonio tra l'artista Damiano David, quindi noi attendiamo intanto il matrimonio, tutto molto bello, tutto molto patinato, e poi nel frattempo ci possiamo sia vedere il videoclip sia ascoltare la canzone. Vi ricordo il titolo, When in Rome, infatti è stato registrato proprio a Roma. Si prosegue con Lucent, Remember Me.

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

Fumo dentro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino.

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi.

atmosphere. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

direttamente dal 2018, la voce è quella di Gali con la sua Cara Italia. Sono le 17:49 minuti e nella nostra Cara Italia si sta tenendo la mostra del cinema di Venezia e c'è una star, una piccola star che sta conquistando in questo momento il red carpet. Il piccolo Lorenzo Perotta ha conquistato il Lido di Venezia in Scherzetto, l'atteso film di Mario Martone che mette a confronto, come si sa, due generazioni. Il film racconta l'intenso incontro, scontro tra un nonno e suo nipote, un viaggio emotivo capace di risvegliare i vecchi fantasmi del passato e regalare delle grandi emozioni al cinema. Sul set l'intesa con Tony Servillo è stata immediata e ricca di complicità. Ha interpretato tutta questa avventura come un enorme gioco. La regola fondamentale del gioco del recitare è imparare la parte a memoria e Lorenzo conosceva sempre le battute alla perfezione. In questo momento stanno girando diverse foto dedicate a Lorenzo, quindi andate a mettere un bel mi piace perché se lo merita, una piccola star che sta crescendo. Complimenti a Lorenzo e in bocca al lupo per il suo futuro. Ora Doja Cat.

Francesco Gabbani, tra le granite e le granate. Sono le 17:56 minuti, siamo giunti al termine di queste 3 ore di Break On. Io vi ringrazio di cuore per essere stati in mia compagnia e ci sentiamo lunedì. Ciao, buon weekend!

caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora

0: Sono le 18 in punto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
3: Oggi le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolsero il mondo e costò la vita a quasi 3.000 persone. Alle celebrazioni a New York presenti tra gli altri il vicepresidente J.D. Vance e i quattro ex presidenti George W. Bush, Joe Biden, Barack Obama e Bill Clinton. Il presidente Trump ha partecipato invece alle commemorazioni del Pentagono. Oggi l'America è più sicura, le forze islamiche non riusciranno mai ad avere un'arma nucleare. Le parole del tycoon. Gli americani non fanno attenzione alle elezioni dell'11 settembre, il rimprovero di Bush in riferimento all'isolazionismo dell'era Trump.
2: Emma Bonino ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana. Per lei stiamo predisponendo le esequie di Stato. È il tributo della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla leader radicale scomparsa oggi dopo una lunga malattia. Il Presidente della Repubblica Mattarella la ricorda radicale, libera, femminista, decisamente europeista, protagonista di movimenti e di riforme che hanno inciso sul percorso della nostra società. Per la senatrice sono state annunciate le esequie di Stato mentre si lavora all'organizzazione della Camera Ardente che potrebbe essere allestita già da domenica.
3: Su delega dei PM di Velletri, i carabinieri del nucleo investigativo di Frascati ascolteranno il compagno di Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, morta giovedì dopo essersi lanciata domenica dal palazzo in cui viveva ad Ariccia. Il procedimento è stato aperto per istigazione al suicidio ed è contro ignoti. Acquisito il cellulare della donna che ora verrà analizzato ed effettuata l'autopsia. Lea, che aveva la stessa età di Denise quando fu uccisa, scelse di diventare testimone di giustizia contro la Cosca di cui faceva parte l'ex compagno Carlo Cosco e proprio da lui fu uccisa nel 2009.
2: La Corte d'Appello Civile di Milano conferma il provvedimento con il quale a fine luglio è stato disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento dell'ex Ilva a Taranto. Entro il 28 ottobre gli altiforni dovranno essere spenti. Rispinta istanza di sospensiva. Tra il diritto all'attività di impresa e quello dei cittadini alla salute non può che prevalere quest'ultimo, scrivono i giudici. I sindacati chiedono al governo di salvaguardare i lavoratori e convocare subito un tavolo. Lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi, ma il tavolo verrà riconvocato subito, il commento di Meloni.
3: Alessandro Di Battista è partito con un volo da Cuba per fare rientro in Italia dopo il malore del 28 agosto. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino ad oggi in un ospedale di L'Avana.
2: Il calcio, archiviata la prima giornata di Champions League con il successo del Como e il pareggio della Roma, ci si rituffa subito in campionato. Questa sera alle 20.45 Venezia-Fiorentina, domani Genoa-Frosinone, Atalanta-Cagliari e Lazio-Milan. A Milanello Ruben Amorim presenta il match contro i biancocelesti in programma alle 18 all'Olimpico di Roma. Mi aspetto una squadra molto organizzata e aggressiva. Gattuso è una leggenda del nostro club ed è la dimostrazione che nel calcio non esiste solo il talento, ma anche altri aspetti come la passione e l'impegno. Queste le parole di Amorim.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Parte adesso un nuovo viaggio con One Hour, quell'ora che ti basta. Iniziamo subito il nostro venerdì 11 di settembre, ormai stiamo avvicinandoci anche al weekend. Pare che il nostro genio di oggi abbia utilizzato male ChatGPT, cosa ha fatto lo scopriremo tra poco, ma cominciamo invece da un rientro decisamente shock per colpa di Calabroni. Benvenuti a One Hour.
4: 3, 2, 1. One Hour.

In questi giorni, questa settimana, è inevitabile non parlare del rientro dalle ferie, cioè quelle persone che hanno finito le proprie ferie e finalmente riniziano a lavorare. Bello, eh? Magari stare in vacanza un po' di più sarebbe stato meglio, però vabbè, ce l'abbiamo tutti, quel collega che arriva poi per ultimo. Ah, eravate qui, ecco dove vi avevo lasciati. Quindi fa anche molto sorridere questa cosa, perché poi li mandiamo a quel paese, ma non in vacanza in quel caso, ma va bene. Il rientro dalle vacanze però potrebbe essere un po' traumatico. C'era, ne abbiamo parlato qualche giorno fa se non erro, di una signora che è arrivata a casa e si è trovata il pavimento del soggiorno al piano di sotto, perché sotto non sapeva ci fosse un rifugio antiaereo della guerra ed è crollato tutto, quindi lei non lo sapeva, meno male che era in vacanza. Ma qui in questo caso potremmo andare, innanzitutto andiamo a Civitavecchia, potremmo andare a trovare questa persona che è arrivata a casa, ha tirato su la serranda, ha aperto la finestra e una colonia di calabroni in casa, una roba veramente pazzesca. È stato un ritorno shock dalle vacanze con questa colonia di calabroni, ovviamente molto pericoloso tutto. Era una Vespa Orientalis che pare arrivi in Italia grazie alle merci, grazie a, non so, le scatole eccetera, nei bancali, insomma merci che viaggiano in giro per il mondo e arrivano anche gli insetti. Bene, male, purtroppo però i nidi sono in netto aumento rispetto allo scorso anno, così dicono le varie segnalazioni, a Roma in particolare, almeno così sto leggendo da questo articolo. Occhio dunque, il consiglio è stato quello di occhio a non aprire subito le finestre, ma prima tirate sulla serranda, vedete se c'è qualcosa e poi aprite le finestre. 3, 2, 1.

Posso credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto, ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù, se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più, e poi ci casco sempre, due cuori ed una mente, vince sempre chi mente.

Vado via e tu brinderai alla mia. Mi hai fatto credere di amarmi perché sai, prova a mentire. Mi dici che ti manco, non ti voglio sentire. Le bugie bianche sono tali quando non sei sporco dentro. Ma tu sei così in marcia che non spreco più tempo. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù. Se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più. E poi ci casco sempre, tuo cuore ed una mente. Vince sempre chi mente.

0: e tu brinderà alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Questa è One Hour, quell'ora che ti basta. Abbiamo cominciato il nostro appuntamento di questo venerdì con un rientro a casa piuttosto scioccante. Arrivi a casa e c'è una colonia di calabroni in casa. Facciamo attenzione appunto quando riapriremo quei cassetti, quei posti anche nel nostro giardino o sul balcone. Ecco, diamo un occhio che non ci siano troppi insetti che ci possono far male, anche perché punti da un calabro, cioè no, assolutamente no. E subito vigili del fuoco.
1: One Hour. One Hour.

0: poco qui a One Hour il nostro genio di oggi, che ha utilizzato ChatGPT nel modo peggiore che si potesse utilizzare, cioè proprio non, no, quella roba lì non la devi chiedere. E poi soprattutto sei stato beccato, quindi più di così veramente io, lui ha l'etichetta di genio stampata in fronte proprio.
1: One Hour. One Hour. Quell'ora che ti basta.

0: One Hour.
1: One Hour.
0: Quell'ora che ti basta.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: La Junta régionale a approuvé plusieurs interventions dans les domaines de l'instruction, de la culture et des politiques identitaires. Pour l'année scolaire 2026-2027, le plan de l'offre formative destinée aux enseignants de tous les niveaux des établissements scolaires valdôtains est financé à hauteur de 266 000 euros, afin de renforcer la qualité de l'enseignement et les parcours de mise à jour professionnels. Le gouvernement a également validé l'organisation du 65e concours Serlogne, qui prévoit des journées d'information pour les enseignants, des activités linguistiques en franco-provençal en classe, un soutien à la révision des textes en patois et la présentation des travaux de recherche sur le thème « Dzouye Avouet ». La dépense prévue pour l'initiative s'élève à 128 000 euros, avec une journée de clôture programmée à Emmaville entre fin mai et début juin 2027. Enfin, ont été approuvés les cours de l'École populaire de patois et de langue walser pour 2026-2027, organisés par les communes intéressées, en ligne et en présence. Les cours, activés avec au moins 12 inscrits, comprendront des modules de 30 heures dédiés à l'expression orale, à la graphie et à la civilisation franco-provençale et walser. La région prendra en charge la rémunération des enseignants, pour une dépense totale de 16 000 euros.
4: Ora passiamo alle modifiche della circolazione lungo alcune strade regionali. Sulla strada regionale 15 di Brissogne è attivo un senso unico alternato fino all'11 settembre per i ripristini della pavimentazione. Sulla strada regionale 20 di Gressan, nel comune di Giovensan, senso unico dal 30 settembre al 7 ottobre per un nuovo allacciamento del gas metano. Infine, sulla strada regionale 33 del Col di Giù, senso unico alternato fino all'11 settembre per la posa della tubazione del metano.
5: 14 settembre 2026 is the date. La vostra voce sta facendo la differenza. Siamo oltre 700 risposte al nostro sondaggio rispetto alla costruzione di un nuovo supermercato, un centro medico e un parcheggio di oltre 180 posti auto a quartiere d'ora. Di fronte a numeri così chiari, la domanda sorge spontanea. Le decisioni rispecchiano davvero la volontà di chi il quartiere lo vive, delle associazioni e dei cittadini? E a tal proposito lanciamo una data, 14 settembre 2026 alle ore 20:30, dove Sala BCC in via Garibaldi 3. Siete invitati a un incontro indetto da Confcommercio per presentare i risultati del questionario raccolti fino al 14 settembre alle ore 12, confrontarci apertamente su un tema che riguarda tutti noi, far sentire la voce del quartiere a chi decide. È il momento di esserci. Il quartiere ha bisogno anche della tua presenza e della tua voce. Il 14 settembre ti aspettiamo in sala BCC alle ore 20:30 per discutere rispetto ai risultati del questionario e rispetto al futuro del quartiere d'ora. Il quartiere d'ora ha bisogno anche della tua voce.
6: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
7: Cosa c'entra questo cielo lucido che non è mai stato così blu e che se ne frega delle nuvole mentre qui

cosa c'entra questa notte giovane? Non mi cambia niente la TV. E che tristezza che mi fa quel comico quando qui

a me fa un po' paura l'intelligenza artificiale, ma più che altro quelle intelligenze artificiali usate in un modo un po' particolare, come per esempio dal nostro genio, un ragazzo di 23 anni che ha pensato bene di chiedere proprio a ChatGPT come rapinare una banca. Andiamo in America, andiamo a trovarlo. Lui è stato condannato a 10 anni di carcere proprio perché è stato tradito dalla cronologia di ChatGPT, ma anche di Google Maps, perché evidentemente poi ha cercato anche il luogo. Insomma, il concetto è che si è riuscito a mettere a segno il colpo, perché evidentemente le indicazioni, le istruzioni di ChatGPT sono state adeguate per lui, ma ovviamente è una cosa da non fare. Però comunque lui ha messo a segno il colpo, le telecamere hanno ripreso tutto, quindi in un attimo sono risaliti alla sua identità, lo hanno preso e proprio per la prova del 9 hanno guardato la cronologia e in effetti lui aveva scritto: ChatGPT, mi aiuti a rapinare una banca, come si fa? Cioè, veramente un genio. 3, 2, 1 1 hour.

0: Continua il nostro venerdì con la tecnologia, in questo caso con le consegne a casa. Bello, farlo con i droni, rimanere a casa tranquilli, il drone che ti porta, eccetera. Però c'è stato un piccolo problema dall'altra parte del mondo, ne parliamo tra poco. 3, 2, 1 hour.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Super Trailers.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
7: Coyote vs Acme.
8: L'idiota!
7: Al cinema dal 2 settembre.
1: Super Trailers.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai.
11: A settembre.
10: Siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
13: 3, 2, 1, 1, Power!

0: siamo sempre più abituati a rimanere seduti sul divano e fare tutto. Guardare ovviamente la televisione, serie TV, guardare qualsiasi cosa, roba che arriva dall'altra parte del mondo, figurati, cioè nel senso produzioni che arrivano dall'altra parte del mondo e che possiamo vedere con un click, quindi facile facile, senza attesa, tanto per dire. Ma la stessa cosa vale anche per gli acquisti. Ormai l'online, cioè siamo abituati a dire: ah, l'ho comprato online, mi è arrivato a casa, eccetera. In America c'è una tipologia di consegna un po' particolare, quella con i droni, che fin qui va bene, nel senso che ci arriva attraverso un drone il nostro pacchetto, ciò che abbiamo comprato, ci arriva, lo appoggiano da qualche parte, in giardino, in strada, non lo so, insomma tutto concordato, bene. Questa signora però pare che abbia sì comprato qualcosa online e questo drone però abbia sganciato il pacco, quindi portato a destinazione, va bene, ma l'abbia sganciato sto pacco dentro alla sua piscina. Siamo in Texas e quindi la signora dice: ah, che bello, questo pacco mi arriverà attraverso il drone, no figata, lo voglio assolutamente filmare, eccetera. Filma tutto l'arrivo del drone, bello, e sto drone lascia sto pacco e pluff, in acqua. Ha fatto molto ridere la situazione, ovviamente si ride, ma cioè come ti vabbè, sta di fatto che l'azienda che fa consegne a domicilio con i droni comunque ha detto che questa, anche questa esperienza, che sono incidenti molto rari, estremamente rari, però anche questa esperienza serve per evitare che il problema si possa ripetere appunto in futuro. Ma speriamo, anche perché se, ma io spero più che altro che quel pacco poi sia stato riconsegnato, ma a mano a questo punto.
1: One hour.

0: volare.
1: Siamo arrivati alla fine di One Hour, quell'ora che ti basta, e abbiamo anche parlato in questa puntata della consegna che è stata realizzata da un drone, consegna di un pacco fatta da un drone, soltanto che ha sbagliato la posizione di questo pacco, perché il drone l'ha fatto cadere praticamente dentro alla piscina, e questa cosa ovviamente non è proprio stata la cosa migliore per il cliente che ha comprato quell'oggetto online e gli è arrivato col drone ma in piscina praticamente. Vabbè, migliorerà anche questa tipologia di consegna non fatta a mano praticamente. Ci ritroviamo domani per il nostro sabato. Ciao a tutti.
2: One hour. Quell'ora che ti basta.
3: Sono le 19 e 3 minuti.
4: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Oggi l'America ha ricordato l'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che costò la vita a quasi 3.000 persone. Alle celebrazioni a New York presenti tra gli altri il vicepresidente J.D. Vance e i 4 ex presidenti George W. Bush, Biden, Obama e Bill Clinton. Il presidente Trump ha partecipato invece alle commemorazioni del Pentagono. Oggi l'America è più sicura, le forze islamiche non riusciranno mai ad avere un'arma nucleare, le parole di Trump. Gli americani non fanno attenzione alle elezioni dell'11 settembre, il rimprovero di Bush in riferimento all'isolazionismo dell'era Trump.
5: Il territorio lituano finirà nel mirino delle armi nucleari russe se Vilnius deciderà di schierarle. Il monito arriva dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che ha fatto inoltre sapere che un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin, il presidente statunitense Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping a margine del vertice APEC a Shenzhen non è attualmente in programma, sebbene non si possa escludere.
6: È morta a Roma a 78 anni Emma Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana, storica figura dei radicali italiani, attualmente nelle file di Più Europa. È stata ministro e commissario europeo, ex parlamentare, sempre in prima linea per le battaglie a sostegno dei diritti civili e delle donne. Addio anche a Raffaele Costa, che fu deputato per 30 anni tra il 76 e il 2006 e 4 volte ministro. Unanime il cordoglio della politica per le due scomparse, con la premier Meloni che ha annunciato: stiamo predisponendo i funerali di Stato.
5: La procura di Parma ha impugnato una parte della sentenza sul caso dei neonati sepolti nel giardino di una casa a Traversetolo. I PM hanno presentato appello contro l'assoluzione di Chiara Petrolini dall'accusa di aver ucciso il primo figlio, partorito il 12 maggio 2023 e successivamente sepolto nel terreno dell'abitazione. In primo grado i giudici avevano ritenuto insufficienti gli elementi per dimostrare che quel bambino fosse nato vivo. Una conclusione che ora la procura contesta, tornando a sostenere l'accusa di omicidio. Per l'omicidio dell'altro figlio, la giovane è stata condannata a 24 anni e 3 mesi di reclusione.
6: Via libera dell'Aula del Senato all'emendamento di Fratelli d'Italia alla legge elettorale che cancella qualsiasi soglia perché i voti di una lista contribuiscano al computo di quelli per il calcolo del premio di maggioranza. L'emendamento prevede inoltre che crescano da 1.500 a 6.000 le firme minime che le nuove formazioni non presenti in Parlamento dovranno raccogliere per presentarsi alle elezioni. Resta esentato, come previsto nella legge attuale, chi ha due gruppi in Parlamento, così come chi ha almeno un gruppo formatosi entro il 31 dicembre 2025.
5: Formula 1 a Madrid, seconda sessione di libere chiuse con il leader del campionato Antonelli al comando in 1:33.662. Poi le due Ferrari di Leclerc e Hamilton, Lindblad quarto con la Racing, ma nel finale protagonista di un incidente. Russell quinto e Verstappen sesto. Per la MotoGP Marco Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Misano in 1:30.144, chiudendo davanti a Marc e Alex Marquez.
6: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Bentrovati dalla redazione sportiva. MotoGP. Marco Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Misano in 1:30.144. Il pilota Aprilia ha chiuso davanti a Marc e Alex Marquez. Quarto di Gianantonio, poi Morbidelli e Acosta. Direttamente in Q2 anche il leader del mondiale, Martin, decimo. Proseguono invece le difficoltà per Bagnaia. Per lui 19° tempo e sarà costretto a passare dal Q1. Domani le qualifiche alle 10.50, sprint race alle 15. Formula 1. Seconda sessione di liberi Spagna chiuse con il leader del campionato Antonelli al comando in 1:33.662. Poi le due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Lindblad quarto con la Racing, ma nel finale protagonista di un incidente. Russell quinto, Verstappen sesto. Problemi al cambio per la McLaren di Norris. In pista solo nel finale la Aston Martin di Alonso. Il calcio. Archiviata la prima giornata di Champions League con il successo del Como e il pareggio della Roma, ci si rituffa subito in campionato. Questa sera alle 20.45 Venezia-Fiorentina. Domani Genoa-Frosinone, Atalanta-Cagliari e Lazio-Milan. A Milanello Ruben Amorim presenta il match contro i biancocelesti, in programma alle 18 all'Olimpico di Roma. Mi aspetto una squadra molto organizzata e aggressiva. Gattuso è una leggenda del nostro club ed è la dimostrazione che nel calcio non esiste solo il talento, ma anche altri aspetti come la passione e l'impegno. Queste le parole di Amorim. Ciclismo, Vuelta di Spagna. La Pinarello trova la vittoria dopo un lavoro strepitoso. Edward Dunbar vince a Peñas Blancas con l'aiuto di Gloag che fa terzo. Secondo posto per Buitrago, tre big arrivati con oltre 6 minuti di ritardo. Gal vince la volata mentre Mas è riuscito a controllare Roglic. Il Consiglio di Stato si è espresso sugli appelli cautelari di Trapani Shark e Valerio Antonini contro le ordinanze di rigetto pronunciate dal TAR del Lazio sui provvedimenti di esclusione del campionato di Serie A 2025-2026 di basket e di revoca dell'affiliazione, invitando il Tribunale Amministrativo a fissare celermente l'udienza finale di discussione del merito dei ricorsi. Lo hanno reso noto la Federazione Italiana Pallacanestro e la Lega Basket Serie A. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.

Sono le 20 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia, ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Super Trailers.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
8: Coyote vs Acme.
9: Litigata!
8: Al cinema dal 2 settembre.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Nuova escalation nella guerra in Ucraina. Mentre restano difficili i tentativi diplomatici, un attacco russo ha colpito un centro commerciale a Pavlorad, provocando almeno 5 morti e oltre 60 feriti. Kiev ha risposto con nuovi raid in profondità sul territorio russo, prendendo di mira anche infrastrutture petrolifere. Sul fronte diplomatico, Zelensky esclude nuovi negoziati con Mosca prima delle elezioni parlamentari russe, mentre il Cremlino si dice disponibile a nuovi colloqui, ma ribadisce le proprie condizioni per la fine della guerra. A fine mese è previsto a New York un incontro tra Trump e Zelensky. L'economia, il governo prepara un nuovo intervento contro il caro carburanti. La premier Giorgia Meloni assicura che si sta lavorando a un provvedimento mirato soprattutto ai consumatori più in difficoltà. L'obiettivo, spiega la presidente del Consiglio, è mettere a punto una misura che abbia effetti immediati per cittadini e che sia semplice da utilizzare, evitando meccanismi che possono creare confusione. E Alessandro Di Battista ha lasciato Cuba per fare rientro in Italia dopo il grave malore che lo aveva costretto al ricovero a L'Avana. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, sottoposto la scorsa settimana a un intervento chirurgico d'urgenza, viaggia a bordo di un'aeroambulanza con un percorso organizzato a tappe e a bassa quota per evitare sbalzi di pressione. L'arrivo a Roma è previsto domani dopo il via libera dei medici cubani. E per la cronaca, un uomo di 81 anni ha ucciso la moglie coetanea a Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari. Dopo il delitto, l'uomo avrebbe chiamato personalmente i carabinieri, confessando quanto è accaduto ed è stato fermato. L'omicidio potrebbe essere avvenuto alla presenza di alcuni familiari. Ancora da chiarire il movente e l'esatta dinamica della tragedia, sulla quale stanno indagando i carabinieri. E infine la Formula 1 a Madrid, seconda sessione di libere e chiuse con il leader del campionato Antonelli al comando, poi le due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Lindblad quarto con la Racing, ma nel finale protagonista di un incidente, Russell quinto e Verstappen sesto. Per la MotoGP Marco Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Misano, chiudendo davanti a Marc e Alex Marquez. Questa è l'ultima notizia, una buona serata da Michele Ficetola.

0: Sono le 22 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano la politica, cordoglio unanime per la morte di Emma Bonino, scomparsa a Roma a 78 anni. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda la storica leader radicale come un punto di riferimento per l'Italia e protagonista delle battaglie per i diritti civili e l'Europa. La premier Meloni ha annunciato le esequie di Stato previste all'inizio della prossima settimana. Da domenica potrebbe essere aperta la Camera Ardente in Campidoglio, anche se si valutano altre sedi istituzionali per consentire l'omaggio dei cittadini. La nuova legge elettorale, il Senato ha approvato la norma che porta un minimo di 6.000 firme necessarie per presentare le liste dei partiti oggi fuori dal Parlamento. Via libera anche all'eliminazione della cosiddetta norma anticespugli, mentre resta confermato il ritorno delle preferenze con i capilista bloccati. Dura la protesta delle opposizioni che contestano la riforma e annunciano battaglia. L'esame riprenderà lunedì, voto finale previsto martedì. Andiamo all'estero, si intensificano gli attacchi nella guerra in Ucraina, è salito a 5 morti, almeno 67 feriti, il bilancio della raid russo sul centro commerciale di Pavlorad, mentre nuovi attacchi con droni su Kiev hanno provocato altre vittime. L'Ucraina ha risposto colpendo in profondità il territorio russo e alcune infrastrutture petrolifere. Sul fronte diplomatico, Zelensky conferma un incontro con Donald Trump a New York alla fine di settembre, mentre restano in stallo i negoziati con Mosca. Torniamo in Italia, confermato lo stop all'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, la Corte d'Appello Civile di Milano ha respinto la richiesta di sospendere il provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco degli impianti. Respinta quindi l'istanza presentata da Acciaierie d'Italia. Lo spegnimento dell'area a caldo dovrà essere completato entro il 28 ottobre. Una decisione destinata a pesare sul futuro dello stabilimento e sulle prospettive occupazionali. E la fortuna fa tappa nel Lecchese, dove è stato centrato il 6 al Super Enalotto da 223 milioni e 200 mila euro. La schedina vincente è stata giocata alla Valletta Brianza in un bar del paese. Il jackpot mancava da oltre un anno ed era diventato il più alto al mondo. Quella di oggi è la seconda vincita più ricca nella storia del Super Enalotto, ancora sconosciuta l'identità del fortunato vincitore. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, una buona serata.

0: light it up. I want everyone on the floor. Everyone get on the floor. Everyone get down low as well. I want to see these lights jump up.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi, metti un po' di Sudamerica.

0: Sono le 23 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano la politica. Cordoglio da tutto il paese per la morte di Emma Bonino, scomparsa a Roma all'età di 78 anni. La storica leader radicale viene ricordata per una vita dedicata alle battaglie per i diritti civili e per l'Europa. Intanto sono stati definiti i momenti dell'ultimo saluto. La camera ardente sarà allestita nella protomoteca del Campidoglio domenica e lunedì. I funerali si terranno in forma laica martedì alle 12.30, sempre in Campidoglio, con una commemorazione ufficiale. La cronaca: un uomo di 81 anni ha ucciso la moglie coetanea a Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari. Dopo il delitto, l'uomo avrebbe chiamato personalmente i carabinieri confessando quanto accaduto ed è stato fermato. L'omicidio potrebbe essere avvenuto alla presenza di alcuni familiari. Ancora da chiarire il movente e l'esatta dinamica della tragedia, sulla quale stanno indagando i carabinieri. All'estero, l'America si ferma per ricordare i 25 anni dagli attentati dell'11 settembre 2001, costati la vita a quasi 3.000 persone. A Ground Zero a New York i familiari hanno letto i nomi delle vittime alla presenza del vicepresidente J.D. Vance e degli ex presidenti Bush, Clinton, Obama e Biden. Donald Trump ha partecipato invece alla commemorazione al Pentagono, rendendo omaggio alle vittime e ai soccorritori e ribadendo che l'America non dimenticherà mai. Cerimonia anche in Pennsylvania, dove precipitò il volo 93. E per lo sport, la Rissa Iapichino trionfa nel salto in lungo alla prima edizione dell'Ultimate Championship di Budapest. L'azzurra trova subito la misura decisiva con un salto di 6,90 m e regala all'Italia il primo successo nella nuova competizione mondiale. E la fortuna fa tappa nel Lecchese, dove è stato centrato il 6 al Super Enalotto da 223 milioni e 200 mila euro. La schedina vincente, composta da 5 pannelli, è stata giocata in un bar del paese. Il jackpot mancava da oltre un anno e quella di oggi è la seconda vincita più alta nella storia del Super Enalotto, ancora sconosciuta l'identità del fortunato vincitore. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, una buona serata.

Se hai tra le mani un cuore, è come sfidare Dio.

0: che hai passato.
1: È mezzanotte in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Mio papà è cresciuto a Sampi con due figli maschi, il primo a 19, poi ho avuto me a 40 anni. Sono arrivato tardi e tu mi fai sentire il primo. Tu che un padre non l'hai avuto e la famiglia era un casino.

0: l'una in punto.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
1: Facebook, Instagram e Twitter.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Sono le 2:02. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.